Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

cavau a cavau sul tunnel. S'è schluitau svidò, s'è centau in corridor. Ne venda l'os, s'è ruschnau sul planciu in bogni. A in quel bogno il fracau in ghiutter di usdiu alla canalizzazione. L'os è un strascacca miarda, tenua in al flat ruschnau tras. O da quai ror, adiu è la mar.

staus. El mira na vusa scrolla mo al

senza fuoco. Darnol Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Tots vaiderci, tots azzurri, si posi ir tot alla malure, fec stop fose, pass mals girs, it is the sea of la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliabile, armasa tard, bavò un caffè, la leo a mart, con stranglare o la colazione, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, naia strugia in toc spizzai, d'una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da scialaion, scontra me chef da bureau, ci disce sin vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura naia, bada cena movert la braia, e con l'altra sul zip. N'hai fatto un silco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere, onno c'è di les telefonar, forse c'è il vents, la pena n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot pel diavolo, e vez va in ciozno su ne ave, da far alge ben palabuna,

ossa taila charami. Si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheckas surainte surora. Ma lor sumbrives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ad ara ho dato in azione grande dalla polizia, qua in connex con un setema all'ordine parti. E in Gin Victura, nel derby Grigion, Schluen Lione Valpo Schiavo Calcio giocano pari 2-2. Qua in dus il tema sozza la sis, al microfono Urs Müller. BNG. En la città Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia. En in ipodrom sai vigni setas in una gruppa de personas. Probablement sai impliras personas vigni desplessades, quai a comunicare la polizia argoviana en vers SRF. Era in azione sai in elicopter dell'armada. Il contorn sai vigni blocca. Dall'incidente è da in parti de rave ter questi ipodrom. Da pli indicazions ufficiales na dati ang bec. Sventra dund in dia nels pompiers survenizo controlli ersaire il gron incendia de Cublon da Tiers de Losanna, quai han confirma als responsables envers RTS. Persunnes ne saim bec ni desplessades. Redund 200 pompiers sein staats in aktion, per viedel incendia nels organisaturs studir giu ier in triathlon a Losanna. Er l'autostrada in direzione Genève è stata serata pli resures per via del film. Ar seine Halle da ricicladi per autos vels. Plirs autos aien pilafieu. Nus mit ein nel proximo Orient, da plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania occupada. Il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu ha us per la prima giada prendi posizione e critica la violenza dals colonists. I se tratti d'imper randaladers che donneggian la reputazione dall'Israel en il mun. En il vich palestinais Kusra attaccian colonists israelians de pitrais emnes adina puspe abitants palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vignere in faccia che elena intervigna bic e lascia semplicemente far ils colonists. Con qua mi rende il sport, Balapè è la top partita della cinciavola ronda della Superliga an IBE e Basilea giuga pari 3-3 in il Wankdorf. In le ulteriori partite di dir a Losanna pers contro Luzerna con 2-3 e Servette e Luzerna an giuga pari in adin. Ed anche dus risultati del Balapè regional en la seconda liga an Schluen Lione Valpo Schiavo Calcio giuga pari 2-2 ed en la terza liga a Trundra Beus pers Ordaifer contro Rapperswil Jona e quai con 0-1. E per finire anche il ski alpin per Marco Odermatt na sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Nordjavisch. Per via di una blessura di muscol, mancante l'inciampta trenamento nel Cile, quai ha comunicia svischi. Quando dice che Odermatt crodò nella federazione bec comunicia. Er bec scil comenzament della nuova stagione saia periclitada. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Quasi si detto sulle lief, il sventer mis diese forma nivels de cumulus. Kunter saire poi localma in venir blec. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Martina è la davosa vischnanca sperigliene, ci gea anche se c'è pag sur millimetri sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafiz e balcontorz. Un bel balcontort con pitturas a terra la mia Ilieida, scuscia l'amgès, giolda da quels bels catas a laura strauschple an Austria, con l'excepzion del goldenes Dachel a Puntina. Anna Giadegna bassa en quelles construzioni artistiche savens poligonales, che il monte ci possedan da plecidus fenestres. Anna Giadegnota è il pilsoli dus fenestres, un che ci lie en toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcontors duessen aveir la vista se il sbülz, se la struars, noua ci s'aspleia la vetta an vischnanca. Ozzandè neschen chas novas agli ordil comun. L'our balcontorz endrizzos vers il sulegl. Oramai è la componente sociale neida ramplazzada.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Trin occurrenza in la città Arau dat in sie tem, tenor la polizia dal centun Argovia dat i plires un frendes. In Gin Victur en il derby Grischun schlue in Lyon e Valpo Schiavo Calcio giogan pari, 2-2. Qua in dus las teme, sozza la set, al microfon Urs Müller. Bienji. En la città di Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di insieme durante un'occurrenza. Plires persone sono venite blessate, quai ha cominciato la polizia cantonale dall'Orgovia sin la piattaforma X. Se persone sono venite ammazzate dall'incidente neanche bici inconoscente. Ernich, Claire, Eisi, Chica, Seta, Anturn, en azione saia in elicottero dell'armada. Tenor informaziuns dal Blick seinen se jetzt crudats entorn las treis la noch a l'urdina parti da rave en in ippodrom en la capitala argoviana. Svente redunt in dian is pumpiers surveniso controlli ersair il gron incendi ad Ecublon da tiers de Lausanne, quai han confermals responsables envers RTS. Persunnes ne saien bec nides blessades. Redund 200 pumpier seien stats in Aktion. Per via dell'incendio eines Organisaturs studier giù in Triathlon a Lausanne. L'autostrada in Direktion Genevra e stade serada pli resures per via del film. Ars seien a Halle der Recycladi per Autos Wels. Plirs Autos seien pila fieu. Il prossimo Oriente, de pi plire semnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preminister israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e critica la violenza dals colonists. Is se tracte din per randaladers che donegen la reputazione dall'Israel en il mun, uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccen colonisti israelians de pi trai semnes ad ina puspe abitans palestinais ed occupation l'urciases. All'armada israeliana vegneren faccia che ella n'intervegna bic e lascia simple mein far ils colonists. Das mit einem Sport, Balapé, in der Top-Partie der cinciavla Runde der Super League an IB e Basilea giuga pari, 3-3 in il Wankdorf. In der ulteriores Partides der Dirsaira a Lausanne pers contra Turic con 2-3 e Servette Luzerna an giuga pari in Adin. In ang dus Resultats del Balapé Regional en la Segunda Liga an Schluenglione Valpo Schiavo Calcio giuga pari, 2-2. En la terza liga Tron Rabeus pers ordaifer contra Rapperswil-Jona e quai con nulla ad in. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt na s'agilupesce la preparazione per la nuova stagione bici de Norgevish. Per via di una blessura di un muscol mancante all'inciampo di trenamento nel Cile, quai ha comunicato via ski. Quant dic che Odermatt crodò na la federazione bici comunicato. Erbic, schil commenzament della stagion saia periclitada. La nova stagion commenza il 25 d'Oktober sin il glacier de Sölden en l'Austria.
2: La meteo.
1: Ozzesi si sulle lieve l'entir grigiun en il decurs del sventer mesisse forma nivels pli spess, contra saire poi localma in venir blecce en la montogna. La temperatura maximala è tra 25 gradi in lenti di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trin occurrenza in la città di Darau dat in sé tem, la polizia di scuore de pliras un frendes senza dentan far de pli indicazions. In ogni vittura nel derby grigiun, Schloen Lion e Valpo Schiavo Calcio giocan pari 2-2. Qua in 2 il tema sozza la soci, al microfono Urs Müller, piangi. En la città di Darau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di in sé tem durante un'occurrenza. Pliras persone sain venidas plessadas, quai ha comunicà la polizia cantonale dall'Argovia sin la plataforma X. Sche persone sain venidas mazzadas dall'incident ne per conto rang bec inconoscent. Ernesi ang bec clair cica se età intorno. Tenor informazions dal Blick sein il sejets crudats intorn la strais la noc a Lourdes d'ina parti da rave en in ipodrom en la capital argoviana. En acziun sei ersta in helicopter da l'armada. Sventer adunti in dia nel spumpier surniso controlli ersair il gron incendio de Cublon da Tiers de Lausanne, quai han confermals responsables en vers RTS. Persones ne seien bicini desplessades. Radunt 200 pompier seien stats in aktion. Per via de l'incendi an les organisaturs studir giu in triathlon a Lausanne. L'autostrada in direzione Ginevra e stade serada pli resures per via del film. Ar seien a halle de ricicladi per autos vels. Plirs autos seien pigliafieu. Nus mit einem proxim Orient, der pi pliras emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il premier israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e criticia la violenze dals colonists. Il se tracte din per randalladers che donegen la reputazione dall'Israel en il mun uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccen colonisti israelianze bi trai semnes adine puspe abitans palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vignren faccia ch'ella n'intervigna bec e lascia far ils colonists. Nutrai del sport, Balapè, en la top partita della cinciavla ronda della Super League an Ibe e Basilea giuga pari trais a trais en il Wankdorf. En las ulteriores partides de Diersaira, Lausanne pers contra Turic con 2-3 e Servet e Luzerna han giuga pari in ad in. Ed ang 2 resultats del Balapè regional, en la seconda liga an Schluen Lion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari 2-2. Ed en la terza liga a Trun Rabeus pers ordaefer contra Rapperswil-Jona con 0-1. E anche il ski alpin per Marco Odermatt ne si sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Norgevich. Per via di una blessura di muscolo mancante el in champ de trenamento nel Cile. Quai ha cominciato svi ski. Quant dic che Odermatt crodio nella federazione bec comincia. Bec il commenzamento della stagione sai a periclità. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle lieve le tir chantun e nel decorso del sventer mesis formano nivels più spess, contro sera poi localma in venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è tranta 25 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tranta Molina ed Arvigo serrata per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Cheta.
4: Che capeta se una donna d'ora immediat protezione contro violenza, ma ets plazan la chiada donas en occupos. La chiada donas di Grigion ha actual manch 3 plazze da famiglia per donas e loro infanz. Jan passò è la stada occupata ferma manch. La presidenta di Cusè da Fondazione, Petra Schmidt, descriva la situazione usceia.
5: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit. Es bräuchte mehr Platz.
4: Gestemda è la situazione della Chiadadonas er stada tema in di cusai grant. Veta creta o vordopi exact, scuci la protezione da donas è organizzata in grigion e noa ci sistem vignets confins. Avanti, profundain d'antan di tema da dots, anciavain za castora, musical manch con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emission dad etica e religion, ein Mikrofonaz accompagna Andrina Caprez, in a bella domenica.

0: frar Benedikt, cha 37 ans a fatg sis profess etern an la clostra da Muster. Con che pass saleia el definitivamaint a la veta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr er in a veta senza possess privat a senza lec. Avanti Gianze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra Muster, scu noviz. Sonda passada ol do insis ea definitiv, durant la ceremonia, ol ampurmes della star paradegna an la cuminanza claustrala, ch'egn rapporta la FMR. En oxra stagnan sur selva, lo e er ni decidia in a fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch-Rien-Seftjain, Duin, John, Luven, Pitasch e Wurz ondec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in comember dalla gruppa da project, Martin Gabriel, odec sendumonda enits resultats stos clers, cun excepzion da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer Wurz dec ea alla fusion cun distoc ea cunter treda schna, ed a John vegi dodus abstanziungs. Das decisions angeli las davosas dus emdas. Die reminent, dass du bleibst, der Flonde Schnaus, die fissen ein Dienstes della Foppa, in der Lanciata da Vent, Bech Stadas della Partida. La Fusion desus eiram Vigor scuplaniso, jam prem da Janer 2017. E che la Fusion vindi reminent era d'essere in nos Focus, della Vette Creta da Domenica prossima.
1: Vita e Creta, las Novitats o dal Mond de las Religions.

Ja, schon viel praktisch, da fa Recherches con Chatbots, sco, per exempel ChatGPT Niklot. Della Scherzer l'intelligenza artificiale tocca in ci data in di World Wide Web. Ma attenzione, la IA o nin sentiments, nin corp e nin alma.

0: Quei poi ruschen avant, ci s'ha crea per sai un mond ideal illusoric e nus bada neanca pü che ci dis propi important e che ci sun ses agens bsöns. Tot van be amo controllar del c'è, sco pro in computer.
1: Che far per evitar che il computer controllesse la nostra vita? Da chen tracta il plez in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, che terlangis si ven po musica. Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Son chatbots sco ChatGPT, Claude, sco tits programs intelligenz on si jong nom remplazar nox gerstjangs. E c'è anche si nox urdagna degna da plea alle macchine, si nox perdin la colliazione in Montreal, si la macchina comanda. La psicologa Alice Cune, ci lavora in la clinica curativa scuola, cui si plezzen veia.
2: I chatbots possono rispondere a tutte le domande. È una dune di cestute quante reali ci sono fin già. Macchine ci danno risposte, ci sommagliano a quelle delle domande. Cosa è possibile? Fit simple, le risposte vengono riunte mai le domande. L'intelligenza artificiale va creata da domande e loro va messa insieme la massa di tutte queste informazioni. Scoi un umano con un cervello immenso che ha vivuto fin già blerischem sonst in questo mondo e sa tutto. Ma alci ti impedisce di essere completo. Le senti in una ciaccia di metallo. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un an sentimento e di non poter andare in risonanza. Els non ancora per dorma e precis quai es enorme levant per la sanità e il sviluppo per l'essere umano. Hilarion Petzold, psicologo, filosofo e fondatore della terapia integrativa, nomna l'alienazione di enfremdung sco motiv central che l'uman ven amala. Che l'uman perde il contatto con ses conumans, con ses ves, con quai che il fa, con la natura e col tempo o col ritmo, rischia de perdersi e senda. Infatti, c'è posso ben osservare in mio lavoro come psicologa. Tras il sviluppo della società e della tecnologia, ans cittadini confrontati con un ritmo che non corrisponde più all'essere umano, con un consumo esagerato, con la distanza in verso la natura. Le medie sociali promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vero di poter fare e di avere tutto anche lo stesso momento e di stuvare essere perfetti. Quando poi riuscì in avanti, ci si è creato per sé un mondo ideale, illusorico e non sbada neanche più che ci sia proprio importante e che ci sono sesagens bisogni. Tutto va bene controllato il cielo, scopro un computer. Questo è forse un po' estremo per noi che viviamo in queste montagne ed è un paradox per fortuna di mente che sviluppo. Ma non possiamo stesso osservare per noi verso il mince di se non sviluppiamo verso computerins o se non restiamo umani. Per Petzold è il contrario dell'alienazione l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Coltivare l'appartenenza non è neanche un segreto. Ir in contatto con umani faccia a faccia, promuovere comunanze e comuni vivi, tadlar sul senso del suo corpo e sulle sue emozioni ed accettare l'agen ritmo. Qua voler dire che non pregiamo il processo che non fain e che non svolgiamo tutto il tempo per quel. Non possiamo imprendere il nostro balzo se non abbiamo perseveranza e non abbiamo la possibilità di sviluppare insieme con altri. Fici importante è di cercare più contatto con la natura e di imprendere quella, alla fine è non natura. Star saldo incitante e tedlarsi in sé e si agens bisogni. Sortire il ritmo accelerare e vivere anche il momento. Tutto qua è da energia ed in scolia con nos ves e col mondo.
1: Che ne sto il plezzen veia da Alice Cune e quelca tez quadegna era anche la quotidiana da venderde? Nisem play RTR.

0: Quella sto Songbird, dat Eva Cassidy, in oxra stein musical. Si va las novitats de las nov, so anda ca numnada manch in arch musical. Et anch'el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador, o ella pudi festivar i cis 70aval anniversari. Ina donna, tio son scumatetta di far las tiosas a si moda.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acina via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa ascia quai mava bu. E mi mumma geva e ca io volevo mai da meuns sin via. Io vaia dina cicna na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: las novitats ter RTR.
1: Acziun gronda da la polizia d'Araut rinsietem vegnina persona ammazzada e 5 ulteriuras blessadas. E referendum in l'Islanda e ven specià con in risultat pizza cup. Quai indus els temas ozzeles nov, al microfon Urs Müller. Bienji. Dadin se è tem durante una party de rave in la città di Darau e una persona venida ammazzata, 5 ulteriore sei venite blessate per parte greva main, quai a comunicare la polizia cantonale. Il delinquente sei anche in fuga. L'andamento del delitto square motivi possibili ne sei anche in conoscenza. La polizia sei venita informata corso entro le 2:30 la notte che gli aia da in se tem sin l'ipodrome. Il contorno sai e venì bloccà. La polizia palescia la lieut d'evitare il contorno. En l'Islanda il sovrano decisir se l'insula doveva riprendere il discorso di avere in entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stata esclamata all'urna per decidere di avere un referendum in causa. Tenor in primis calculazioni sei da quintar con un risultato stretch. Actualmente vignant andels aterens squerels adversaris sin redund 50% delles vus. Quai rapporta media statales. Con risultati ufficiali sei da quintar in il decurs al di. En il combat de votazione esortot la pestia sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda rugiù il discorso avanti in adesione sventre trattativas da 4 rons. Sventre l'ondata desastrosa in il Himalaya e s'augmenta il d'ombra d'un frende sin a main secci in Chunkanta. In il Nepal ed il Tibet insieme valien anche redund 3.000 persone scosparides, trander quella zercians turists, quai an comunicales autoritats. Tenor experts in una grande parte di glaciere da giù e da ciaggiunare una lavina di glaci enorme. Cura che questa lavina sia affrontata sin in flum e a quai da una inundazione andeccia. Ed in l'Ecuador sto l'anterior presidente Lenin Moreno ir per 5 giorni in prigione. Il Tribunal Suprema sentenzia el per via da corruzione. Durante il tempo vicepresidente ha el acceptato nersa corruzione della costruzione di novra idraulica. I già è per passa $1 million. La sentenza della drecira può anche venir contestata.
2: La meteo.
1: Oggi sulle lieve lentir grigiun e nel decorso del ventre mesi si forma nivel più spess, con la sera poi lo calma venir bleccia in la montagna. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors da musica.

La pura veveni tertiau quai ai us nief. Quel lungatsch cun sci in rhythm e da sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un po'.

0: la pura era halt al radio. Der es drei, en hot rotation, wo gi quemava mince gi, vetsins, cont influenza ca in radio, ni in televisión. Se ti supportes, an se giaini, an se gi, lu hai quella al ciao della liaut, alle ureglies. Se ti fas quai bu, resta quella persona ordvart.
1: Adesce la pura e forse sia pli inconoscente canzun e Corin Cugeles Frambure Stada Ordvart. La cantadura a musicista festivesce uon sia tontons ad aia un adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia da pli camola pura. Corin Cugeles e oz mi hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Cugeles è nascita nel 1956 a Quera. In primo a fonda Silvio Cugeles a Paola, as ella, insieme con un fra più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormir, ad era orazioni, a von da dormir, in dialect svizzer halt. Le canzoni romanze sono avuto diu delle due state. Alla cattedrale a Quera tadlavanus da pli la fonza musica sacrale, perciò nostra mamma Paola cantava durante decenni al cor Cecilia, also al Scogginza Cecilia Verein, cor Cecilian, messes latines, quai era impressionante, die vai e udiu l'orgla, leu, si plitos baul, sonava il John Antoni de Rungs, e alla fine della messa ha el improvisau, io sai anche quai era bo musica scritta, quai era si impressionante, e vevenus a casa in clavazin gron, also venen flügel, scutins ala in ala e mio bab ha improvisato bia la poteva e suonare con notes ma ha piuttosto canzoni più moderne sintic outer sintic jazz nus eren su tens quen in a hetta perciò che leu vevi una cozza melna e su ten eri sco in a in a tegia asci in rifugi musicale lui è la musica grad veniu scopliev già dal ciel sin mai. Lu clar che nus vain giù in radio, leu devi già musica traso, aber e lu in gramofon. Also io sai bu, forse er liau siat ni o cions, vev liau, lu hai veniu quel gramofon con plattes e leu vesins schon quel mix vast che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles to My Fair Lady Edith Piaf, Hildegard Knef tut quai che mio baba udiu mia mumma plitost messes Mozart e Lu Tchaikovsky vai nu sei giu in a platta also forse wen plattes niank de pli io vevel e schlermer kind col Gabriel Rotstift ganz uns Genus weint lau leu Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tutto quai, also proppi in a gronda mischai da sons si sonta e quai ha influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son 60 ud in us, sco già viste Corin Cugeles, l'italiana Mina con indeses en prims gronds hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgellas, il bab de Corin, era in fetg bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves giu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein veven als geniturs l'idea che fos bien de studi gia, lu era in jurist, sco cinz iai plic in hobby, iai in passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stos, era el in politiker, con quella passione della musica, de speres.
0: Adai, lo sonava che me mo a casa, clavazzini, almeno che tonne faci se jam sessions des letzte ore del industrie, ni se quere.
1: Io vezzo le fotografie de del, del cor viril de quere, ni si baivurst öbig, si... Ca el si deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa del Curgellas a quera, giù quera deviadina in upright piano, also in normal clavazzin deviadina, así con candailes. E già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto ha giù e bu già notas, ed è bu dovrà.
0: A Corinne Curgellas ha setza, un prius con primi instrumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon il Klavazin con oggi ons, wevi au seconda classe, qua in ciet con ures de Klavazin, aber con pauk plage. Also qua, ja, è schon interessant, se ti vesses in pupi con notes, sas ti fa musica con quel pupi, ni bo. E quella transmission, also quel transfer del el, che vezza si notes, tir in a musica vivente. Ah, era bu bien. E era mia magistra, era bu gradascina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, en usva in discureu. Jau vai gidau del da accordà l'orgla sulla cattedrale, nus veven in alter rapport. E la schon sentiu che mio esser fa altra musica che... quai de Debussy va io su nautirelle quai a plageo a mi Debussy era pli modern e po halbu si quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era vo mio
0: as in tic scot il bab aveva usa bu bugien le note a cor in cugile da cimentutine
1: ma el pudeva fa tut aso forse fece us in tic pli gron la causa per sco matacha eri per mai el era propri fich talentaus. E con 20 anni avevo portato tutte le note alla casa Brockenhaus, all'almada dal salito, a cui avevo mai più note. E lui avevo mi dato le note, il jazz as altre notazioni. E molto sempre ai gesti in accordi, chords, avevo lui con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corin Curgillas. La cantadura a musicista suona e differenti instrumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instrumenti che in novs per ella.
1: Cura che io vai udio un secciai che plageva a mi, vai io schon impruau da suona quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung, ja war ein Flau in Autre, in einer Aviarte, eine offene Stimmung, Luke und Autres Griffs halt, also ja war ja dina ein Prouda, ein Flau, mi achna via, ja er mai contents con quai ca era, stos fa aschia, quai maba bu, e mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io voglio dire che c'è una selber. Also, bu fa sco preview, outer. Qua era parte della mia vita, ad usai sintic pli lux.
0: A c'è musica a forza influenzau la accena musica da Corin Curgillas il pifec?
1: Ti sas bu per c'hai che an se c'hai tuccal cor, quai ai sci misterius, per c'hai che ti as bu gen quella canzone, l'altra bu, la tiarza, ai egal, quella a neanc fa nuot, also io sai bu exact, io sai mo che quel radio aveva differenti programmi, wie Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e qua va io udio. Sì, pli moderna musica, forse beat, music, ni folk, e qua influenzesce mai. C'è che io vai in flau a, qua è tutto interessante, io lese essere parte di quels gen stils. E buc del cor mi se dau io erl getti er luzi juan a quira il cor mi se dau io erl la scola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udio il cor senza canta also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele se io audle il cor sum io total sentimentale, ni scoginza emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sas bu influenzare a sci gron, ti stos proprio essere in la voce dentro in e io vai bu gente io posso da in acna c'è mio accent tun in la musica. Allù? C'hai era la domanda.
0: La domanda era, c'è musica, altra musica, ha influenzato l'accena musica?
1: Exact. Lo vevano quels, also un 60, con quels schlagers e jazz, e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scom abtaccia per c'è che il bap, udeva Herb Alpert, Glenn Miller. Allù, da sci con quindisch, sedisch, vai au udio Nick Drake, el ai forse buoschi conoscenz, aber quai a influenzau mai profund, perché che jau sevevel, con jautschko el, les jau fa musica. A scia in quella direzione, se sent jau, son jau part.
0: Ada quai Nick Drake, che è morts, biamme me baul, con moventes ja tons, udin os ine, da sies grandes canzuns, Northern Sky.

0: musica forse in direcziun jazz.
1: Io sono una weltmusikerin, musica del mondo. Perciò quai arva portas, quai si arabo. Io vai bugene sci, biars, etnias, autres suns, bugene plis lungats. Allo vai bugene de rimna e mettere insieme ed infla nuove combinazioni. E io vai bugene la musica del pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenisch, schon la musica dels roots, dels regis, nur che ti vezes den under, c'hai vign o del pievel, quai war ja viel bugen.
0: Us was ja plis projekts kun lendi eben da quas vasts, per exemplo, so kun la Soros, per exemplo, ne kun eben musica africana, ne projekt in a canzun per de Daniev, kin zarim na, also hat mir probi fetch in vaste wie.
1: Zum konnte dreis longats gekonten la madem canzun sur la page. Que quei fus bien devenir ensemen e buf botalia e bugiti a senti a esor. Also, na, aber per gi avant kurt war ja le dio in codisch, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che ha fatto, ha scritto quai, non nau mai sco pop musikerin. E quai hai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codice legel bu el. Perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musiker de pop, cioè hai quai. E in begriff fritsch vast, in pleit, nu kins mette tut en, aber per mai hai pop, also populare hai altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop hai già commercial. E io vez ladina, io aud ladina, aha. Quai hai pop nur che quels che fan, quai han propi en mira de desser commercial, de ve success finanziar. Quai hai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai hai nur te fa con mai, grad il contrario.

0: number with that, and large as a hat, which makes rims thick,
1: quicker than I.
2: A clock in the eye, ticks in the eye. A clock, tick a tick a tick, tick a tick a tick, ticks in the eye.
3: Flowers of Friendship. Corinne Gurgilles, accompagnare del Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata la fin del sons 90, cantadura solista, ad un negail 2009. Una persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musical e personal de Corinne Gurgilles, e un durante il seminario de magisters a Quera era in auter musicist grigiun.
4: Appiva io entupau Walter Lieta, a Quera con George Ons e depi Leo vai au realizau aha quai ai schon in pli grand pass in direzione de d'esser in professionale ni viver con e or de la musica quai ha entschiet Leo quella idea.
5: Also hat jemand Walter Lieta stau la colpa che Corinne Gurgilles ha fatto la via de voler viver de musica.
4: Also quai ai te bu vole quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert trai ci in francs quai je super se sai o je pu sta quai ni fet normal aber ha quai ai na valetta e i ai pagao cura che ti conta specie la cultura ha je il problem che scols purs es nus je subvenzionai. E nos va in grado de picurt con triada discussionausos da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liaud drova.
5: Sarà un giul seminario et schon, aber so entri si stau clar io bu da scol ma ben facici con musica.
4: Also da scola era mai veniu in du mondo perciai io vai fac quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io el George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fas quel seminario, se ti has in una profession, lui se has lui fa, cioè che ti vuol, ti has lui la base. E qua era il compromesso che io vai faccio con ella, per ella. Ah, io sono eleda, perciò io era mia scogenza, se ti fas in una scuola, ti has in tic temps, da dem flau chai ka ai vera mein tiu destin a quai era bene lu vai a fac la scola da teater a Turich as la madema Jamna vai a finiu in a scola e fac les scogenza les examens per l'altra
5: a da colo vu voleu fa si ci si musica ma ben lu fa la scola d'actura.
4: Also musica in quel temps era conservatori. Notes, notes, notes. Vim puendo mondo. Jazz, se veves studia in Canada, ni in America, aber, also, mo in scola de via Berna, creio, jazz scuola Bern. Io levo jazz, ai push by, sci in a clara via, streccia, also, quai era ebo il mio, e teu agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bia dals autors che ein buns. Teatro vai au già faccio, schon de gic, also alla scola, quel teatro da Mittelschule Teatro. A detox fitch buns, con in cert nivel, con Petri e Klin, quella ai già è un gadina in actur fitch, also in bien actur. Nus weven kletsch, che nus wein giuasci biares chances de am flau o cecca nus lein propi fai. Cecca va a prau con se setz.
5: Ma fa la scola de actur, nit la scola de teatro Turich, es venterlu se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino? C'è il ragione?
4: Sì, biars gis d'entren, also quei erano già un onze turic, allora vai io anche non scrivo bial io che io levo fa musica con e quels erano plitos de scogins, also aus der Bewegung aus, quels bands de punk e quels hanno proprio seriös mai. Quels han cicciati con Follenweider, e Max Lesser, Bruno Spöri, quai hai tutti in outer, also ti hai sbo quella scorgenza, street credibility. Quai a dice mi, se ti stas in Svizzera, tutti an in maledge dettai. Tutti an in idea, cioè che ti hai e quai hai già la fin de din svilup, also non stos sta quai che l'autres managen. Lu vai io conosciu George Grunz e j'eva tirelli au les i a Berlin, a mirà un tic c'hai che scabeggia leo musical main e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist, che ha proprio musau a mi la scena de Berlin a so vest de quels gis.

0: Il 2009 Corinne Cugillas returnada en patria, el Grischun ad el Vitsch de Ciutat a Rueum. Leu ein e differents projekts cun musica romanche cresci, se sviluppai a la finale realisai. Ad è us cun sia ton tons e Corinne Cugillas a un busch de uncle de studia o novs projekts. Pil Pliniev projekt agi egi dau che la agi surniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotau scun 200 milli francs.
1: Lu va io te ciao, also la mese dat, mettes na ven al frigo e tuques bu, in quart per in projekt, in quart per viver quels proximes ons, also proximes 3-4 ons. Sci era mia idea. Ad lu vai a terciao, la sciapu spaintig mund en casa e vai contactau mes vels. Vels, ani butuz, aber mies colleges dell'exterior. Schua Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illweib, Fitch, conoscent, un produzent de Peter Fox e Materia, Nina Chuba, also in Grondum, aber per mai in che io conosco il de Pickel a Ochons, perciò il fail da mi amici da Berlin, fasen se c'hai con mai na klar. Allo Ashley Slater da Friedbauer, fijain se in collaborazione, of course. So simple. E tutz an grad reagiu positiv. Ed usse fecio vence siat collaborazions en Svizzera, el Grischun, ma eti artudesce franzosa, aso Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, canse c'hai un token che io vin, aber io vesso ne in plan. A New York, vesi in plan con una gruppa.
2: Also, du dati anche in una tournée de concerts lauterona, con quels musicis che vesi non au?
1: Na, tournée va bu, qua mimia gron. Na, io fec studios. Also, con mincia gruppa, con mincia combinazione de liaut in una canzone. E, also, qua va duas ons. Forse desel venciocci. Aber, io sto già ebu fa prescia perché una gin domanda cuvin qua io lespo genai io sono gebu in scoginza io sono in artista libera una gin che gio se sto per farvi ne von no qua io si uagen temps io prend temps
2: ha tu dato in portatun in nief portatun
1: quella gavin qua ad esser la mesira da din vinil perché io hai entiet con vinil e sono ius atras, as iau anca nusul il mun dals ons sia tonta cun 48 spur e tut guai analog, pi cassettes, pi CDs, pi cacciadevi a un dat e tutas quelles manieres de prender si musica vai iau, ia sun ida atras tut guai, ad di ina garo dund all'enciata e fa in vinil, quai è ein aber 40 minuti e vuol dire mia musica va ad essere pli leungs con vence siat, va io è una CD. E text, also io scrivo in text sur mia via vita e via artistica e entupades con gli aut e cieca sciabeggiau, c'è essays.
0: È in una sorta esse a il prossimo giovista Corinne Cugillas, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corinne Cugillas la formazione La Triada.

Bunamein a casa, numnadamein Rueun en La Sala, il local de concert, da Corin Curgillas, studio a magari e Austria, a jeu astiau fa il discurs per quei portrait musical della musicista globala ed universala, ca assa viu festiva uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Curgillas ad un biada plida della en floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin, udin un ulteriurs de vis de musica della Giubilara, sco un prim in una canzun en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io sper che vous aides tatlau con gusto e plagé coi arte musical, mio nom, Hugo Scher, adia a toccan in autregat.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda da la polizia d'Arau, tar in sei tem vegnin a persona mazzada e cinc ulteriuras blessadas. I gronda nur suenter Martina Hing e seu ser Roger Federer ufficialmein en la Hall of Fame. Quen dus as temas o zelas diesch al microfon Urs Müller. Biengi. Da insieme durante una parte da rave nella città di Darau e una persona venida ammazzata. Cinque ulteriori sei venite sblessate per parte che reva main, qua ha cominciato la polizia cantonale. I delinquenti sono anche in fuga. L'andamento del delitto scuola motivi possibili ne sono anche bici in conoscenza. La polizia sa venire informata corso entre le 2:30 e la notte che gli ha dato insieme in l'ipodrome. Il contorno sa venire bloccato. La polizia palesce la lieut di evitare il contorno. En l'Islanda ha il sovrano decisir se l'insula doi riprendere il discorso di vart in entrata in l'Unione Europeica. Passa 272.000 persone sono state sclamate all'urna per votare vart in referendum in Ciausa. Tenora in prima calcolazione si esita quintar con un risultato stretch. Attualmente vengono tanti gli aderenti scuori gli avversari sin radunt 50% delle voci, quai rapporta media statales. Con risultati ufficiali si esita quintar in il decorso del dì. E nel combattere la votazione soprattutto la pesca sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda ruggiù il discorso da vart in adesione sventer discorso da 4 rons. Sventer l'ondata desastrosa in il Himalaya e s'augmenta il dumber d'un frende sin almeno 7 in Ciuncanta. In il Nepal ed il Tibet insieme valien anche redunt 3.000 persone sco sparides, trant quellas ercients turists, quai han comunicat las autoritats. Tenor experts in a gronda parte di glaciero te giui da ciagiunai in lavina de glace enorma. Cura che questa lavina sa affrontata sin in flum, aia quai da una inundazione andeccia. Ed anche il tennis, Roger Federer veni prendissi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport nel stadio federativo da Rhode Island. In sé spleta, Federer guarda una voz in sia carriera ed ingrazia sia famiglia, collegas, fans ed ufficials. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022. Tra l'altro, il guadagna 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer, suenter Martina Hingis, che veni prendissi in la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gli felentir grigiun, e nel decorso suenter mesi se forma nivels più spesso. Contersaira poi lo calma in venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Benveni alle vamets de da RTR in de cinchaiva in ticket ple fresh til de vaungesiu. Io spero che voi sapete godai la domenica. Al microfono accompagna voi l'Angela Hendry. Fa plagiai che voi state lais RTR.
5: Mes radio, mia stadt.

0: alle Farben ed ilira cun Fading. Oze domenica als 32 di uasce gratulada 4 persunas. Il più giovane jubilar è Livio Lotz de Mustair, el festivesce Vegnons, Gabriele Lotz de Perdè, complenesce 67, a Circhen festivesce Irene Cagenart 7 tontons, ad Occiontoc complenesce Martin Venzin Sesenz alla Pontrais a Mustair. Chi ti gratulesce con cei salits a divis musicals o dis scodina dalla 12 masa miasa tirnus alle gratulazions.
1: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: A dosa vais vus la cajun de gratulà, a gest e a un 4 meter nostra scadiola de derter. Anconosci vus sa cice nascius al dede dots als 32. Vus ngedassus gen la scadiola, telefonaidemi al studio 0800 veng 21 30 0800 veng 21 30.

0: Musica svizzera Cotier RTR Gioia Marlene con Difficult. Nus mirai nos no con la scadiola de dots se chanta. Iu dec allegra Anita parli a scuol.
1: Allegra bel di. Je vira a eleva gratular a mia cunhada Elvira Heinisch a cuora e la complexa a 33 anos. Ti vejar tot el punt se'n dai fortuna.
0: Mm-hmm. A vos, scuol, cuera, quai biegrat fegi de tier, s'has imaginat que vos mais biegis per a zoots?
1: No, ots, no, gratina. A brivin... Ai, verana.
0: De, lu veni prusiant rin auter de.
1: Quai bun, hai.
0: Salura, Ascella, Salagra della Scadiola, un grazie fech pel telefon, a vine vauni una biala domenica.
1: Grazie fech, arrivederci.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.

0: I eschom bunamein vein vergiau las deis tiams pel giuc.
1: Che chausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Nus ancurinots palassia tavlieda la chausa actuala vud di e specie in bonda compra de 70 francs. A Scodina, tetlainus l'impremineda, con la chausa veni insomma descritta.
2: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: 0800 20 20 30 se vos weiss in idea, in inspirazione, cerca qua è se vese esser ce nus ancorin 0800 20 20 30 RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta di dots?
3: Bien di che ho i benzini da suain.
0: Bien di?
3: È un po' con l'airbag.
0: L'airbag, exact. Mm-hmm. Yes. Speranza, weiss vous auch mai viu quel ein Aktion?
3: Na, un curso bo.
0: Tu ca ein... Tu ca ein len, ju e bedja. L'airbag. Se dir conce pius prin autre chausa pel auto, protegia, ad oina funcziun specifica, cins peci gelu bedja ein cul ciao, cins oina de in accident. L'airbag. Quai, constat tot. Ah, da tutina bedja qua cins un curin. Buongiorno, oh. Un provai in auto, Rieda.
3: Bien, grazie.
0: Biala domenica. Yeah. Adia.
3: Adia.
0: L'airbag, quel vo se mi liesta, se in quella avessi un quattro plats, se vus lais elene, de spiardro in genuit. La chausa è concepita per un'altra chausa, la chausa protegge, la chausa ha proprio una funzione specifica. Quai è niesagit, nulla ci cien, ven, venci cun terrenta, se vus lais lene, c'è che nus ancurin. Para da des rots petost rua saival, forza sen tot saun vide fa brunch, us abide. Bien, salura, son du aus contianza, ah? RTR L'Angela, c'è qua il telefono?
4: Vieni che vuoi il volante.
0: Vieni.
4: Vieni. Io un po' per forse se avessi essere quel von che si trova da prendere roba calda dal funnel e per grillare.
0: Exact, per cin se brigi, bella.
4: Genau, ja.
0: Vos vai zeu scien?
4: Che? Che?
0: Se c'è il più speciale, se qua c'è da teilen e da c'è materiale?
4: Na, questa sono schöne, ja, also teile più.
0: Più grossa, ci insappi tu nai in dieci momenti.
4: Genau.
0: Scioc se bergiassi in sgella detta. Exact. Okay. Concepide pel maun, gessiu, protegia, do proprio la funzione ci insabrigi, bedia. Ah, bedia, sto mal.
4: Ok.
0: Vedeni in autorietta, in vide.
4: Yeah, klar. A tie, merci.
0: Merci. Ciao. E vedi qua Yvonne, ci sa vedi un code co scriversi. A Bruce Weiss, buone idee, vus mais, eh? Zwar bisci alla dritta direzione, aber tu tine buone idee sai. Bien, Lura, fecci us abbia play lungas, io prene conto quelle due proposte, se vus leis in tic chassi inspiras, vai se dine is in rtr.ch, non fleis tot les proposte tien schon nides facces, magari di din tic devni tir nuves idees. De maun, proxima runda, de good name bonde do tionte francs.
1: Che chausses! Presentada Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Il calender.
1: E rönz giù agli embras della scelta, nias calender bunamein schluppava cun indisch evenimains. Oz sei in ticket ple ruassaival. Al venerdì sera ol enschiet al festival dappertut a Tron. Ad oz el tierz ad vos de, inspirau della tribuna de Zarli Cariget, vensi idea de dina pinche tribuna mobila interpretada da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saute, performances. Il festival enceiva les indige miasa a vo a un token la sera de la sis. Oz se presentan di altre auter al Teater Giuven del Grijun cun Angela Kollenberg, al cabaretist Florin Caviezel et als matadors locals Alexia Marcus. Ad els en bidemu ein dus in tribù.

Vus essas sillas ondas remontschas ein giotg minutas seilas indisch. Dolly Parton, la legenda de country americana, è morta quai mardis alla vedecina de 18 tons.

Un crescher per ella. Ta Luisa, c'è sia musica ventet lada sco aun mai. Al streams de sias canzuns en cresci al Stadis Uni dat 1,2 milions sen vargia 30 milions al dece Dolly Parton è morta, uscia NBC News. Adel streams en ecrescisse l'entir mondo 2,1 milions sen varge curantin. Alla mesiamna se la stada l'artista c'è insomma venire tutelada al plebie con bunamain 80 milions streams. Si es canzons ple populares en Jolene, 9 to 5, Islands in the Stream, insieme con Kenny Rogers, e naturalmein la canzon I Will Always Love You.

Parton, un conoscente per siu resti extravagant con un grand décolleté, ungles artificiales e perruques blondes, resta d'entan sur tutta in memoria e per sia generosa dat, spela musica. Ella ha necessitato 6 milioni per sostenere de bagagliere spitals per la vaccinazione de corona. Ella ha repartito milioni de domfrendes de catastrofes naturales e sur tutta ha ella comprato milioni codis per gida ufauns d'emprender de leggere.

0: RTR Impuls.
1: L'autor Linard Candraia è viandau sein etappas tras l'Engiadina, quai ne vende la fontauna lunghin per l'Iung del En. Quest'anno raccuenta il delle etappas all'Engiadina Bassa, oz surda Balcun Torz.
2: Martina è la davosa vischnanca sperillien, ci gea anche in se c'è pag sur millimetr sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafitz e balcun torts. In bel balcun tort con picturas a terra la mia ileida, scusa l'amges, giolda da quels bels catas a laura strauschple an Austria con l'exception del goldenes dachel a puntina. A Nagiadegna Bassa en quelles construcciuns artisticas savens poligonales, che il monte ci possedono da pleci dus fenestres. A Nagiadegna Ota è il pilzoli dus fenestres, un che ci l'è in toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcontors duessen aveir la vista se il bülz, se il struars, noa ci s'aspleia la vetta an vischnanca. Ozzande neschen chas novas al aur dil comun. L'aur balcun torts en drizzos vers il sulegl. Oramai è la componente sociala neida ramplazzada.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda dalla polizia d'Arau 37 vegnina persona mazzada e 5 ulteriore splessades. E grondo nurs ventre Martina Hingis e Jose Roger Federer ufficialmein en la Hall of Fame. Quen dus las temas o zelas indisch, al microfon Urs Müller, BNG. En la città di Arau, dati da pila bunura in acziun gronda della polizia per via di insietem durante una parte da rave. Una persona sai venida mazzata e 5 ulteriore sai venida splessadas per parte creva main. Della persona mazzata si tratta di una giuffna da 22 anni, che ha cominciato la polizia cantunala. Il delinquente sai anche in fuga. Davart l'andamento dal delitto e motivi possibili, ne detti anche ne ginnes indicazioni ufficiali. In l'Islanda il sovrano decisir se l'insula doi riprendere il discorso davart in entrada in l'Unione Europea. Passa 272 mili persone in stade sclamate all'urna per votare davart in referendum in Chausa. Tenor in prima calcolazione se si quintar con un risultato stretch. Actualmein vignan tandels aderents squerls adversaris in radunt 50% delles vus, quai reporten medias locales. Cun resultats ufficials eis da quintare nel decurs dal di. Sventer l'undade desastruse in l'Himalaya es augmenta il dumber d'un frendes in almain 750. En il Nepal e il Tibet insemmen valien anche redund 3.000 persone sco sparides, trander quellas erciens turists, quai han comunicia las autoritats. Tenor experts in a gronda parte ting la ceruta giuida ciagiuna in a lavina da glaccia enorma, cura che questa lavina sai affrontada sin in flum e a quai da ina inundazione andeccia. Ed anche in novità dal tennis, Roger Federer è venuto a prendersi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In sua spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ringrazia sia famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022. Trant l'altro, el grigna 20 turniers di Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer, Sventer Martina Hingis, che veni prendissi in la Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Ottesi sulle lieve lentir cantun e nel decorso Sventer mesdì si forma nivels più spessi. Contrasaira poi localmente venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolç salits florals con las pralines de Maestrani.
3: Benvegni a quell'ora tier RTR no che vus comandais las fiastas, vus estais telefonà salida e surtut divige vossa musica preferida. Che asti esser forza in hit actual? Ne pleu gen musica remoncia. Ne forza in sempre verde.

Io sono in Scrincas Spanagieda, mio nome Angela Hendry. Ti vigi in bide. Salit e venius tremez de nus odavaun, quel prelegiu gest ossa, a se antressas vus domandai. El salit deriva de Durzin ad Elena Candinas, ad els scriven al suon dont. De tot cor lainus divijaina biala e pacifica domengia a quels de lunch e de manaivel. Nos salits van en special a Zoe, Felicia, Valentina, Matthias, Beat e John Candinas et at Annika Tumbrink. Plinavon salidainus e Doris e Patrick Chanz de Basel, sco e Bride Candinas. E demai che nus tot lain minci domenge il concert sin Gevish. Lainus einega salida Angelo de Mont de Lyon. A tots Gevishainus in a biala domenge e tocan in autra ga. Ed il salit musical «El clom de la graina» d'Alexi a Marcus.

0: Gianna Nannini, bello e impossibile vustat leis. RTL Konzert sind gewisch. Anus meinus ad andiast til Daniel Alic. Bindi.
1: Quindi, io adesso li da in primi genitori a qualche conosce mai da manai vola da lunch. A noi va in giuir in fiasco del vich. Che tutte le news anche di da a fa e a Fridolini e stavo a su nauleu. Sei ben saltato a fa questa Valencia. Io ho esco lungo in cucina stavo da vai per a da qua e questa Valencia e
0: Stau streng, de Louvre?
1: Nein, ma aber und je.
0: Super.
1: Stau streng. Wenn ich in der Sias tocke das Nov, also an der Midau, und dann auch zu den Fabinon.
0: Ah, Flo, du schätzt ja sehr so wie Gudeile Fiasta.
1: Genau, je, letz. War ich schon gut, je. Wo ist auch die Top, je? Laura Eva Kuhn.
0: Jetzt war er, Ebje.
1: Je, le war er, ja, je. Yes.
0: A te has divisa una canzone in talk della Società de Musica Tron, campione in polka, tot l'anus fegge bugena. Grazie per il telefono, vi ne va un bella domenica.
1: Grazie.
0: Salut.

0: La Società de Musica Tron con una polca che se nomna Campliun Gevijau da Daniel Alig de Dendiast e lo se li dau als genitors tutti in conoscenza da Lunge de Manaival o è un raccontato che vedi in giù fiasta del Vic no col Fridolin vedi sunau a sedi propri stau balezia e lo stu luvra crai due ures tutti ne ve ol gudiu fec fec. Anus mein Wiener Waun, kuls salits mein Tokio Birsfelden til Aldo Manetsch. Bun bien di.
1: Bien di Angela, bien di Quer, bien di Muste. Ja, jetzt in gewiss tot spezial. Weil ne mein lexio solidames kamerad la lana kommt es ist, aber nus wein wenn da die Sparks im Quen, wenn ihr nur so zemmen la nada kommt es ist. Dentro alla sdiera, alla sendis, alla cruna, a muste, allora c'era la nostra fiesta da 800 tons. Avon 800 tons è un stuz, nasciam al contour di muste, a segnas, di Montpemedel, Montpetuic, giù d'Isla, tutto intorno alla Laurenzia di muste, le zambi da oen, nus. Toc nus, in circa dentro 15 stocche di 7 persone, anche se non siate, aber io sai che i dati camerati e camerati che in bus non siate, e non forse può udire. Also, venire musste, wenn da dies proxim, non sono tu pein dentro la sdiege, la sendis e la cola, per festival, non occhiontava natalizi. Questo giro qui, da stanzema, deine patrolata, ma gli altri c'è via. Senta mai nostro spi a casa con una massa regordiance.
0: Exact, tu scena nada di ne bi de svente mira a nevos co qua era plebaut, se regordais vos a un concert vos a in classe, a la prima classe.
1: No, io crei la prima classe qua era duas classes, lezion, a se sbaglia bo era quei circa 43 buobas e buots, cani la scuola primaria. Oggi quei non possiamo, più bauti e venire. Wir bauen sie eben in der Fonds. Ots in der Familie in dieser Fonds, wo der Pli, aber qua er alle Witte, qua er mit aus, qua tut er mit aus in ihr Mund.
0: Nee,
1: aber so zu meinst, nun essen wen, so zu meinst, so messen da, gewinnen zusammen. Und nun essen, natürlich, man kann es wie in der Portotten Touren, der Quere, nun sind, per exemple, in der Durige Dollar, letzte Jahr in Australien, letzte Jahr schreibt er mich, Ella scrive mi, ella è simile a un elfos begenvenus, aber el sabo uom sa el verma in bovenie.
0: Aber lui sai da sala grassa in quels che prendono il tiams a venien gudai uscea.
1: Exact.
0: A vus weiss di vijau boniem kun dedi cool te tlainu sveg budieni na musica che procu, ina canzun che procura un pau per schlonch. Aldo Manetschen, grazie pel telefon ina biala domenica.
1: Un grazie a lei, a tutti i bialo di meglio stavai.
0: Addio.
1: She's crazy like a fool.

0: Boniem cun Daddy Cool, el salit musical de Aldo Manitsch de Birsfelden. Adus meinus domet tiel Lea Fetz, tiel es essali da, bien di.
1: Ja, bien di, Don Angela. Ja, ves bugien, sei da mei familia, nos afons, partenarias, culs dus beatis, di in carcelit va a mi rum, al Steffi Fetz, el es si tron, si l'alta tron, nos a tegia, a gauda quals bias dis, les fa del in plegé, culla canzun da heimwe, i handi gern. A parto quels autos che conosce mai, il team del Radio Ramon Centralmen che fa dina in una flotta causa in una bella domenica a vus.
0: A quei abrene che sono ci vus tutt leis schon in Budien?
1: Ja, io te lo sei Budien heimwe, ja, ja.
0: Schalura, tutt leinus. I ha di gern per vus a per via zoma per to quels se titlen Budien heimwe. Lea Fetz, grazie per il telefon, a vina vaun in Budien.
1: Grazie al Fitch e a vous, MBD, adia, Don Angela, grazie al Fitch.

0: en radio, di quest che ci vado, a venire a casa perché.
1: A vos weiss di Vigiao Nino De Angelo con jenseits von Eden. Grazie Fetchpels, Salitz, bienvenidos.
0: Grazie.
1: Adia.
0: Bien a quera.
1: Grazie.
0: Ok, merci, adia.

0: Nino De Angelo, jenseits von Eden, je vischau da Anna Maria Vincenz, c'è el moment grad de viedi, el os li dau sia cara figlia de Ruaun, sia amicia, to quals cien conoscen el a les duas donas de Rujain, c'è de vegin de la cella, je vischi dina si bia la musica. Co voin va un culs salits, nus mein, nus stoi mira, nus meine Tron, til der Welle, til Petronille Tour. Bien di.
1: Bien di, Angela.
0: Chi se li dai vus?
1: Io l'est li da mia famiglia, to quels

0: che è una di una coppia mai, con son l'Emilia, e la una buona vicina, plina von le fiau di via con quella canzone a tu, questa stanza mudra di con greves mazzogne, catastrofes, in te che codin fidanza, in te che fermetia.
1: Mm-hmm. Vus weiss di vijau, del Josh Groban, You Raise Me Up. Tatlainus, feci budien, grazie pel telefon, Salizia Dervella.
0: Die, un grazie se mi, John Daniel, ed in bidi.
1: Adia.
0: Adia.

0: Josh Groban con You Raise Me Up, divisau dalla Petronilla Tour de Trunder Vella. Ella os li dau la famiglia, lula vigina Emilia, che segi di una coparella. Ed ella o abre solidau con quella canzone tutte le persone che hanno in greve malzogna e che sentono le conseguenze delle catastrofe per dare in te fidanza e confiert.
1: RTR Ina bella findemna con RTR.
0: Nus mein Vinevaunculs salit se centain a fardente la Hilde Czarner, biendi. Sei venuto un po' vert. Ma è un po' vert. La natura?
2: La natura.
0: Grazie.
2: Adio.

0: El cor viril saluf cun la patria. Divisau de Hilda, Tscharner de Ferdegn, ella salida tocas tien canoschen, ella ad surtut ein spezial als vigins las vigines. Lustat leis RTR Konzert sin Gevisch. Ein 30 minutes, sei las dodisch, nus mein vina vaunko. Judec, bien di, David Kamenisch a Klaustra.
1: Ah, bien di, Angela. Io ho fatto un po' poi in una gratulazione che ho pensato a Ciccio Durs, a questa una scia, e ho fatto un po' di visione a tutti i 6 mesi circa Ciccio Durs e Ciccio Durs in Bialla e fece buona caccia. Ora ho tutto in una caccia senza accidenti e senza disgrazie. A questo ci sono flenco con la musica oggi, Weidmannsheil und la Capella Oberalp.
0: Vus setz weiss tradüdimi, bidje Katschedur den Taun plebaut akkumpanjavas in Katschedur?
1: Exakt, ja, war es, quer an Lukin, wer war magari, wus Katschedur, wer war nicht in Schko in Gidonter, ginz wer war nur ein Kikan Femmen, et dann immer, Kumpinia, Quella era un decimo interessante, mi c'è tanto petava nel sicè, mi c'è tanto nel buco. Quella era semplicemente nel sicè, più pacifica oggi. Avrei un ozzo e quella caccia che risulta in bialla causa, che io mero. Avrei c'è d'urso un do buco.
0: Avrebbe bialla se regordienci stutina.
1: Exacte schieri.
0: Allora, Tlainus Weidmanns, heil in marge della Capelle Oberalp, David Kamenisch. Grazie per il telefono. Salizia Klaustra.
1: Grazie, tu milioni.
0: Adia.
1: Adia, Angela. Grazie, Fetch.

0: Weitmanns Heil in Marsch de la Capelle Oberalp, Gevijau de David Kamenisch de Claustra, Elsa Lide Totels, Cacedurs, Cacedurs, Dlentir, Canton Grijun, Gevija, ein Spezialti Deci, Nadins Accidents. Nus venin til Dvos Salit de Dots, quel vende Zoe Candines de Surain, biendi.
1: Ja, biendi, hallo. Ja, trizas bugeno in Salit. Alelena a Diocin Candines, cana von Salidau nu, noi e nostra famiglia. A bitte visada es in a bella domenica a to obien.
0: A quai cu la canzun La Pastura de Teo de Mont, de cop gest quella?
1: Ja, e domandau me a sora per in a canzun, a questa una prima causa che la de. Ciao febo, si plavoin.
0: Venite de spontanen de main. Super, salura. Bie plejai cu la canzun, grazie pel telefon, vine vaun in bide.
1: Grazie, Simeon.
0: Grazie.
1: Adio.

Cotillas, alzau il mauni solidau. Ai il viu, ai il viu, bia flurs lietz di. Mola pia.

0: Theo Demond cun La Pastura, qua è stau al Davos Gievisch, de quai concert sin Gievisch. Quel è venuto da Zoe Candinas, de Surain, ella o salidau l'ursin alla Elena Candinas. A nus mirai nus a Ciccia Gudogna las Flures de Dots. A qua è Petronila Tuor de Tron der Vela Cordiala Gratulazion.
1: Il concert sin Gievisch.
2: Presentada florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines de Maestrani.
0: Ein jang 30 minutes sei las dodisch. Alu udinus las novitats da cun Olivia Christen.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ina persona morta e cinch blessadas. Quale bilancia su entrin sa e team durante una party ad Arau la notte passada? O sala svizzera dus stars de tennis en la Hall of Fame suentre Martina Hingis a Roger Federer domagna quest pass. Es il suentre mes di sa forma nivels de cumulus e la saira poi dar singles uradis. Com oltrais dels temas trappinau per vus oz las dodis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Bicius essas de la partida. La persona che è morta la notte passata per via di insai team durante una party da rave in la città di Darau è una donna di 22 anni, quale la polizia centunale in tant comunità.
2: La donna giovane sei già morta a un leuc per via delle sue blessure. Prima volta sei già 4 uomini e una donna al spital con blessure per par greve. Ella sei già dentro 24 e 26 anni ed ha già un leuc di domicilio in Svizzera, quale comunicasse la polizia cantonale dell'Argovia. Actualmente continua l'azione grande della polizia che ha incidere le strade la notte. In azione ha in varga 100 poliziste. Il delinquente e i delinquenti ha incoipare una dina in fuga. La popolazione destana vendi il territorio intorno all'ipodrome a Schachen ad Arau nuca la parte del rave a Giuliuk, scrive la polizia cantonale sulla piattaforma X. Coi ei vignu tra quei delict e motivi possibili hanno una conoscenza nei jeans. La polizia supplicasse che persone che hanno fotografie e video del cas mettono a disposizione quel materiale. Lara Kacen, redazione Quera.
1: Ossa a l'exterior. En l'Islanda ha il sovran decis de na bec riprendere il discurs davart in entrada in l'Unione Europeica. Las votantes e ils votants han refusà fitch strec la proposta della regenza, rapporta l'emittur da radio. Tenor il risultat intermediar actual, han 52,8% dic na, 47,2% han dic je, quem montin in differenza da 12.000 vuschs. Passa 272.000 persones en stades clamadas a l'urna per votar davarti il referendum. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davarti in adesione a lui su enter trattativas de 4 ans. Suenter l'undada desastrusa en il Himalaya es augmenta il numero d'un fremde sin almeint 750. En il Nepal ed il Tibet insieme valien anche dinara d'und 3.000 persone sco sperides, tranter quellas e ciens turists e turistes quae an comunicialas autoritats. Tenor expertes e in a gronda par din glacier rotto giù ed ace giuna in a lavina enorma da glac, glera e lozza, cura che questa lavina sa affrontada sen in flum aia quai da ina inundazion andecia. La Crusch Kotschner stemma che depliche 90.000 persunas en partucciadas dalla catastrofa. La Russia prepara tenor acnes indicazions attaches massivas in l'infrastruttura d'energia ucranaisa. Il militare ha cominciato con las lavurs da preparativa. Questa è in reaccions in attaches dell'Ucraina sin infrastruttura civile ed implants dieli in la Russia a comunicare il Ministeri della Defensione a Moscow. Oltre da quai, aia il militare russo continua la notte passata con las attaches coordinadas in indriz dell'industria d'armament ucranaisa. Roger Federer è venuto a prendere sia in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport e nel stadio federativo di Rhode Island. In ses pleda Federer guarda in avos in sia carriera ed a ingrazia a sia famiglia, collegas, fans ed ufficials. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022, durante l'autore a el guadagna 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer su entre Martina Hingis che viene a prendere sia in la Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Oggi da maun esi malgrat singuls nivels savent sulle liv, da maun lindes di aesur tot en il grejun del nord nivels pli spes. Oma dus dis poi dar conter saira u radis locals. Da maun pon ins quintara cuira cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo Serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Actual informai cun RTR la sonda al microfonze vinavaun l'Angela Hendri. Al playout grijun sul Mainz per inon e in Romontsch. Fabio Luzio e le president del Cusel Gron. Quai sapi vai avantaggi di essere in Romontsch ol manegiau un vers RTR?
4: Romontsch è anche degna un po' in lungaggio segreto, era la politica, ci, allora beh, tutti ci capiscono, che da ciò è avantaggio.
3: Il presidente del Cusel Gron sei venuto a organizzare una fiesta con apro con la popolazione e una parte ufficiale con hosps in Vidai. Questo è il della partita la prominenza grigiuna della politica, economia e turismo. Qui è stato a quella fiesta e di nos gesto prossimo.
0: Partita. Danus. Per vos.

0: Bob Marley and the Wailers con Iron Lion Zion. Era venu fatg gronda fiasta a Savognin se la plazza de scuola grava, quai pel ple aut grigiun Fabio Luzio. Ella venus el dius la dievi del cusel gronsco president, ed è uscì durant inon quel che mai nella sessions che rappresenta il cusel gron all'antir grigiun in grand onur e per la regiun. Per quai sei venu fatg fiasta sco sauda ed imperciens personas, tan il cusel gronsco, il cor viril, la musica instrumentale alla gucca, giuvene vegl on festival Lur Fabio. Prisca Bondi è stata per nus della partida.
1: Benaventaus a Savognin, se Fabio Luzio venius cun dus repits decorai cun daija a corna de ciarvas. Plaits, al strugem flau per quei ben vegni.
2: Che enorm grande bel sentiment. Si va in gran plagec, si va a bit spicci con tante lioc, si va a bit spicci ci scaceders, fon anche una piccina procession cui si rapiz, all è simplement enorm bel.
1: Und ses 31 noms se el indels juvens en quei uffizi, ad usche se e bialaut pli juvne stada se la plazza grava da fine bialaura. L'Union de Juventetsch nam rau pel ben stadels hospes, ad elas ed els, a naturalmen mo an flau bials pleits per Lur Fabio.
3: Ella è degna presente e di fare degna piacere di essere insieme con ella. Io
4: avevo un buon discorso con ella, in Tiavion, che ci sono insieme a vacanze con la Juventetna. E lo avevo il piacere di cantare per ella. E el motivesce, also se cosa ser, el baita extrem bun.
3: Ja, el mekta motivo om, el motivesce nous, el un po' una inspiration per nous kata, ed el un fitch bun kolleg.
1: Vidimo ses kollegas am plajajun de savai fa fiasta kun el, mo bain naturalmein e el president comunal de Sursès, Daniel Vasescia.
5: Ja, che fitch un bel de oz, potan esser fil los, si van cum Fabio Luzio, os perenon il pi o grisung ente la nostra valada, e oggi è un dia grande festa.
1: La prominenza grigiona è semisciadata tra vina suc d'oranges dentro ils all'est de Sursès. Chi con chemise, cravatta, a chiap, a chi al t-shirt. Aber totes a tots con buona luna a plegei. A toda parte plegei, alla famiglia diu. Per sei a mamma, Karin Luzio, è ridenton bigliamo plegei.
6: In zica loggia sono schon natural. Also me vien jo se che oz con c'chain ci vei co tocca la jocht, ad usce lo panza. Jesus legist, pir na scia, ad usce li pi ot grisum.
1: Adel bab Michael Luzio e plen schaffen. Con zone, con coi c'al setz, ad essi u bab en schon stai aktiv se la politica. La grande carriera vedi den tonto con usel fil fatch.
7: Am minge gas, eh, noch sichens gang all zu do speechens genau. Ello se fa la grande politica, ello mai fa la politica comunale.
1: Per fra Laurin Luzio al de fiasta de Forton schon entschiet dich avon. Ella nun nad mein organisau la fiasta insieme con in comité.
8: Ma è una fiasta grande anok, tipo ci pos de chimis frare pe grand. Ed in pio crisionese, pe grand al begist. E de chance che special, ben de minge de. E ma speranza che faccia una buona lavoro per lei, per oggi.
1: E c'è suo fra a fare buona lavoro, conferma Fabio Luzio che conta sura spletart per mezzo vita in la fiesta durante il momento in te che è per un saival.
9: Che è un saival ben descriver, che è sì irrazionale, sì speciale, che è un saival ben proprio cifra ampliato.
1: Denton kurz zuenter quel moment per reflektar, se schon bus bei venu serius per play out grisaun. Kun sei gucke als vetters successetters, all jude suna a volontiere prominenza a politica grisauna. A musical mein a schi salvadisch coco, se probabel bigi stause venster in a tala fiasta.
0: Ulteriori impressioni della fiesta per il play-out grigiun Fabio Luzio, presidente del Cusel Gron, in fleissin rtr.ch. Di altro autor è l'arrivada di Fabio Luzio sul plaz, in rapid decorau.

0: Proxima Gievia sei schiljunge als 3 de September, lu entscheiva per Bieres a Bieres, al plebi temps a nies cantun Grischun, la cacciauta. Sper vai la patente, organizatigia, maglia a bubronda, guis, a cecins drova sciogant tot per ie caccia, sei e des informa de vart las novas prescripcions de caccia. Ciesa mi dau, a covezio, uon cu la salvagina al Grischun, quae o Tobia Faler voliu savai.
1: In Grischun vengan in un brusels cervs minciantzi a valivieren. Lur numer sa ie in avos grazia la ciaccia de l'ampasso, scriva l'uffici de ciaccia e pescia. Quist'an sa in jesquintos zuat 30.500 cervs in Grischun. Quello sa ie reuscia, mil groini vien cum pocia naif. Ma quid et er quist'an regiums in ocel numer de cervs sa ie relativ menc ot, dis Adrian Arquint, al co-chef de l'uffici de ciaccia e pescia.
2: No vet sein proche in la region sche confin col Tirol, Tirol del Sud, in Gedina Vassa val Mistair, che non va in prochimo a compli la als quetsch no leven regionger.
1: Vi sur tot el Grischun, seg el numer dels chiers sbasso in Grischun als ultims cinchans per 17%. Quistan, per mir traz in Grischun, 4.600 des chiers. Colos un verduce an più poch culan passo. Tal chavriol in vetsa pudes el numer esser crescia. Indizis seggia clapota la taxazione del CERF in primavera, in oce vengen registros erals giavriuls. Certezza, detta que però pur in uturn.
2: Quest per il momento è molto difficile da dire, le sdombrazioni mossano su, quest un certo indizis, ma savair, quest'ir per la planizzazione da ciaccia è importante, la ciaccia 8, quans box vengen ciuffs, e amanda quai podenir dir, sco ci guardor l'effektiv. Ma idees veramente fici dinamic, l'invern passato era debel, co vuol dire non varan garanti, l'ers cevrils quiston, e lor dipende naturalmente ir da luf, i luf cerver, in ci regiuns esquai, e sbada l'angio ci deconcentrava in adamai cevrils.
1: Ben l'andervis aier al chamoach in Grischun, impustüt in conguel cun otters centums ed otters lös.
2: Conguel cun otters centums, otters lös, vein amo populazion stabiles, ma schon cun differenzas ente las regions, e quae depende ferm er disturbi surgat, cia una ferm influenza si la populazion malatias, co per exemple l'Orbantum, in cia la populazion per ir ferm in avo, e naturalmente cia l'uffi, l'uff cerver, quan concentrais quella, quae un'influenza. E no ordain, no vain las domrazions, cia no fai mincion, e adatain loro l'angio cisto essere las prescriptions.
1: Si somla sur selva, per exempel, resta er quist'an restretta la ciaccia da cevres de chamoach sur 1.800 meters. In quella regium sa il numero de chamoachs ia in avos ferm per vida l'orvantuna de chamoachs. Tala sul vaginia da ciaccia bassa mosen las levres il cet sul vedi im geres regiums numers stabils su not livell. Quista primavera sa in jedes quintides uscem geres levres brunes schuencia me.
2: Non va in garantire l'ambiente ci des adatta per le levres, questo è molto positivo, e tu sei che guarda ora le prescrizioni da ciaccia, che non è fatto, però c'è quel savare ci des una bestia molto sensibile, che non può fare massa per le squicce, vuol dire che funziona, e la dombrazione che sta una semplice mossa su, che non è a modo una bels effettivi da levres, lever bruna.
1: Dalle prescrizioni da ciaccia non si è mai d'obger quest'anno.
2: Veramente non si è mai da uscire bler, non è semplice tu sclerir certe domande ci sono da sui ultimi anni, non è improvato a risguardare un giavuge da fare dal ciacciaders, da fare altri pro disturbi tra il ciacciader svesse con ir con l'auto e non va però ir improvato però c'è un incontro al ciacciader se pensi poter sluppettare rossa tra le marmottes, spoirir per l'auto e trasportare le marmottes.
1: Noves quis comandò da fermer veicules a motor per observer sul vaginia durante la ciacciota e ciaccia bassa ord vard als temps de trer, scesò l'arma in til auto.
2: Questo è un punto in cui vi spraccio dal ciacciaders ord alle discussioni tra le regioni, in cui la tematica della ferm la dover da camere termiche e d'impostut a dir con l'auto ir durante la notte e vai non si provare a riglare qua e ce ne vai almeno altri per sensibilizzare quest'on, cioè il ciacciader può essere un fattore di disturbi e ce le desponderare un paese che ce le fa da notte.
1: Un'innovazione importante sai che si può comprare quest'anno per la prima volta la patente digitale.
2: Quello era un importante passo che non è fatto, è chiaro che non è per tutti, è stesso positivo, non è nemmeno la possibilità di comprare la patente scocinoveva finossa, ma usce scocinovez sain, quai comenzau sul comenzamento da davost, vaina fin già diversi, c'è comprar la patente digitale, noi c'è un contains, c'è il processo, c'è a comprar quai usce, c'è quai funziona tanti novan bain.
1: Novas può postare la patente digitalmente sulla RAIT, agli stessi vela per la statistica del butin. Le istruzioni stiers associate sul code da QR e le prescrizioni da Ciaccia.
0: La Ciaccia enceva un al 3 de settembre, pia dieve proxima, a questo toccano con il 13 de settembre, l'udati una pausa, la seconda parte enceva al 20 a volo toccano con il 30 de settembre.
3: Per voi, al puls della Ciaccia.

0: Robbie Williams con Angels in hit cho e gleiti schon Trentons. Atins o e udiu al film One Day, zwei an einem Tag del 2011, in film con Anne Hathaway. A con quella canzun sei venu las 12 a miasa.
1: RTL. Las gratulazions.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch
0: Jubilaris e jubilars tienen schiel dede dots als 32 est endel Saint Zodiac Giuvinciala. De Giuvincialas vendet che queste di personas analiticas cion budien details ad orden, personas praticas e fidaivlas. All'emission de dots hast tius comprem gratulade duas jubilaris de duas jubilars. A Sianters weiss vus, se non sieter me, sedio qua via telefon, ne schonus via messadi. Al microfon, Zell'Angela Hendry, in Capricorn, divis de vus totes e tutti in bide. A Mustair se somle sur selva, festivesse Livio Lotze siu vegnavel anniversari. De Delvin divisau, car Livio. Ozzavon vegnons ais tine schius, quai asce veni festival andrec. Nus gratulaina ti de tot cor per tiu anniversari. Gia gleiti bendunas ti muste ed entscheivas tiu studi giu soingall. Nus divisaina ti in bien start e bia success el temps de studi, sco e bials moments en tia veta privata. Dai vine von gas, gaude tiu temps liber ed ils giugs de balapai cul cebe tron. Fai in bidi e lai festiva andrec. Ils plicars lids de tes genitours, Helena e Pirmin, e de tes fras pli giuvens, Nando e Timo. Alla famiglia gevige a cajun del vegnavel de Livio Lotza in a canzun che vocesce immediat malezza al ciao Rembrandts con I'll be there for you.

I'll be there for you, de Rembrandts, el salit musical pels vegnons de Livio Lotze de Mustair. Gabriele Lutz de Perdè festive schott siu si sonta si a tavel anniversari. Per ella vai nus niu le sondontes lingias. Oz astia meia cara Gabriele festiva il si sonta si a tavel natalezi. Nus gratulain e divijain vina von tot bien, buonas nadat e cai mondi bain cun te ed engraziain per tot il bien equitau che as adinem per nus. Ti eis a sci ina buna e cara. Fai ina biala fiasta e lai pupernia, la lavur scapa bec. Quai gioveja teia famiglia. A per Gabriele Lutz vengi vijau ina canzun de Maconga, sco faccia per l'emissione de las gratulaziuns. Auguris!

Canzun de Salt del Cor de Baselgia Müstair, tad laupa la jubilara Irena Cagenart de Tschirtschen, che festive schotz siu siatontavel. Ochont ochons, cumplenesche Martin Venzin, se senz alla puntreis a Müstair. Per el, venisch getel suon dont. Car Martin, cordiale gratulazione sil ochont ochavel di de nascientia. Nus divisaina vus in bidi de fiasta cun bunas nadat e contentientia. Vus gudis de dia spas, sadia quai cula familia, ni cun involuntari, semplemein esser o e la natira fa bain a cierp ed olma. Inegani l'altra, dais vus bugien in scart trocas, ni requintais istorias ed il temps de pli baul. Dallas visitas de vossa famiglia ed il temps che passantais tots insieme celebrai vos zon fec. Car Martin, nos divisaina vos tot bien e bialas uras de compagnia en nies miets, cordial salits de concusadentes e concusadents, personal e meina casa de la Pontrais a Mustè. A per festival de Rudien, agli ochonto chavel de Martin Venzin, ven divisau la canzun insieme del ensemble de canto o del cor de Fons Sumvich.

0: Insieme l'ensemble de canto del cor du Fauns sum Vich, che vi jau pel jubilar Martin Vincin che ne schiusots avaun 88 ons. Vostat lai zerter las gratulazions la domenica als 32est. E oz vainuschen gadiaunus cadiola da derter, arrivada tras al telefon se Anita Parli de Schuol, ella o gratulau da sia quinada.
1: Ella va gratular a mia quinada, Elvira Heinisch, a cuore e la complessa a 33 anni. Ti vuoi già tutto il punto, andai fortuna.
0: Della scadiola asce pia Elvira Heinisch de Quera Salagra, ella festive shot su 83 avel anniversari, ad ella tradiu de me al telefon, cella se legri zon fech de quai shanghet, con qua cella vevi son in edina scadiola de derter, ce quella era lu rotta col tiams. Iu divisa, bien, bie plajai.
2: Per vos, con vos.
0: Adossas elas lingias de telefon aviartas, xa e vos lais gratula, da dina persona che nascida al dede dots, telefonaidemi al studio 0800 20 21 30, xa vos lais gratula via RTR 0800 20 21 30.

0: Il Männerchor Chur cun Jägerchor aus der Freischütz, die wie schaut d'Aldo et Ida Manetsch de Birsfelden. El ossalidau a gratulau de sia Niazala Evelina Didier Manetsch, die vive Musteir a Festivalschotz siu, zum conte treisavel Anniversari. Ad ossa meinus a Valciava tiela Corinna Bott. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Jau vesient de gratular de Cora Maison, a quai es Jan Bott. E el cumplisce oggi 57 anni. E l'est già vuser naturalmente buona buona sandà. C'è il resto di scienziarsco fin qua, contentezza e fortuna, e l'est mettere a cor da nul lavoro di Scheblair. El è in tudaisch un krampfer. Hai, c'è mi c'è tanto fece botte in papisers, per cui c'è il lavoro ma Scheblair. E loro te l'essi dir grazie a Fitch, per tutto questo el mi aiuta, el mi sostegna in de tutte sorts lavors e fa patents e el è fitch creativ. Lasst dir grazie fitch.
0: A vos weis tradiude me a ci mai nesse de miez vidles festivitats, bella.
1: Hai. Also, ja na ora qui e non sa si de dudes persones ci mangian spaghetti e ossa sune ant in cucina che ja spet che al spaghetti su un cotto e non mi pensate che potrei giusto provare il telefono a Radio Romagna come funziona.
0: Lo sto qua per essere in una speciale grande cazzetta, se non vende fare spaghetti per 12 persone, se ne fai in etappe.
1: In etappe? In etappe. Un chilo non è fin già cotto, un chilo non è mangiato ancora e ora sono qui e mi sento un mezzo chilo e loro dorso si ciutra e hanno acqua ci buoglia, ammonia per un mezzo chilo e sto ciutra così, non ci viene mangiare.
0: C'è una gin stupia cesa con fom.
1: Preciso, preciso. Allora abbiamo un buon dessert, di quattro torte, e allora gli arai a ciò.
0: Ah, questo è una bene. Fa tutto fom. Allora, divisi una bella fiesta, tutto bene del Gian Bott, se il ciocotto sia a tavola, a nostra line. E Beatrice Egli, siebenmal Herz, siebenmal Schmerz. In bidevi, Navon.
1: Grazie a tutti, Don Angela. Era bella, grazie, arrivederci.

Beatrice Egli con sebemol herz, sebemol schmerz. Divisau de la Corina Bot de Valciava e lo gratulau de suom al Gian Bot, che festive schotz. Siu c'un conta si a tavel anniversari ed elo tradiu de me, che la fo spaghettis per 12 persunas, divisina in bien gertadie, alu vinevau nina biala fiasta.

schettet la radio, meine tras le storie de musica. Schet canzuns, da venten grons hits. E den l'ura per la perfet nadat. RTR. Nua che la musica e da casa.

0: Mark want to make her happy. E nus mirain, ti tiasce s'allegra delas entradas del bogn in giardina. Oz, se quai. Livio Lotze de Mustair, ce festivesce oz siu veniavel anniversari. Cordiale gratulazion. A cun quai essens alla fin de l'emissiun de Dots, als 32-2026, ju gratulesce de cor de totes jubilares, de totes jubilars, quai e ai nom de l'antira squadra RTR. Ju dec dentau na dies, non se lupu spezzera, cula actualitat, las ciunto cala sis, miu nome Angela Hendry, je vis duvus vinevaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tal RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: las novitats der RTR.
1: In la via del Pasdel Flüe leida ir 2 accidents de traffic mortals. Esso entri in sae team ad una parte de rave ad Arau, cerci la polizia con tutta forza il u ils delinquents. Quamo dus del tema sots les 2, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la via del Pass del Flüe la Aida ir in tai fra 4 ore 2 grefs accidents de traffic. 2 persone seien mortes, 2 ulteriore persone seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. En tur mezzdì un motociclist venisse nel viale opposto e crudada la costa giù, l'om de 70 anni seien mort anche al lieu. Curt avant las 4 in manigions de 12 ans, sin in vehicle a motor de 3 rodes con un cum passagier collida con un motociclist. Il compassagier de 12 ans è morto al lieu dell'accident. La via del Pass del Flüela ha instituì serrar durante plirasure per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via d'un saie team su entra in una parte del rave in la città di Darau e in una donna di 22 ans. La saia morta anche al lieu per via di sias blessures alla polizia centunale dell'Argovia comunicia. Oltre a qua saien 4 uomini di una donna tra 24 e 27 ans blessati ed in l'ospital. Il delinquente o ils delinquenti sono anche in fuga, dopo che ci sono polizisti e polizisti in azione. L'andamento del delitto, scuola motivi possibili, sono anche dici in conoscenza. All'exterior. In l'Islanda il sovrano decise di riprendere il discorso da parte in entrata in l'Unione Europea. Le votanti e i votanti hanno rifusato di strecci la proposta della reggenza con 52,8% delle voci a comunicare le misure della radio statale RUF. Il risultato è atterrato per la chef della reggenza socialdemocratica Kristrún Frostadottir, che aveva detto che la reggenza venne a suo andare alla decisione del Pievel. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso da parte in adesione a lui su entre trattative da 4 anni. Su entre l'ondata disastrosa in il Himalaya è aumentato il numero di freddi in almeno 750. In il Nepal e il Tibet insieme valen anche dinar ad 3.000 persone scosparite, tra quelle era 100 turisti e turisti, quai hanno comunicato le autorità. Tenor esperti sono in grande parte di un glacier rotto giù e da ciaggiuna in una lavina enorme da glacia, glera e lozza, cura che questa lavina sia affrontata in un flum ai quai da ina inundazione andeccia. La Cruz Cocina stima che dopliche 90.000 persone sono partucciadas dalla catastrofa.
2: La meteo.
1: Oggi da maun esi malgrassi in guls nivels avent sulle liv, da maun indes di esur tot en il grigion del nord nivels pli spes, oma dus dis poi dar conter saira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagna il traffico in direzione Cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondreiche Nau, scuera tranter via Mala e Tusaun Sid. Oltre da qua stagna il traffico in direzione Sid, tranter Tusaun Sid e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrada per via da Boas.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Sin la via del pas del flue lai da ir 2 accidents de traffic mortals e la Svizzera Sina Fraia è campionessa mondiala de cross country. Como 2 dels temas, oz las trais. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera. Sin la via del pas del flue lai da ir in taifer 4 uras 2 grefs accidents de traffic. 2 persunas seien mortas, 2 ulterioras persunas seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. En ton mezz die in motociclist venissin il via l'oppost e crudada la costa giù, l'um de 70 ons seien morta in Galieu. Curt avant las 4 in manijons de 12 ons in un vehicle a motor de 3 rodas con un compassagir colida con una motociclista. Il compassagir de Stotions è mort al lieu dell'accident. La via del Pas del Fliola ha instui serrar durante plirasuras per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di Insaia Team su entra in una parte da rave in la città di Darau e una donna da 22 anni. La saia morta in Galieu per via di sia blessure alla polizia centunale dell'Argovia comunica. Oltre da qua saia in 4 romans ed una donna tra 24 e 27 anni blessate ed in l'ospitale. Il delinquente, ils delinquenti e anche di in fuga dopo che ci sono polizisti e polizisti in azione. L'andamento del delitto quere motivs possibles nenang pitch en conoscenz. In una vetta con più di 250 persone a bordo e cupicia davant la riva della Cipra del Nord, 6 persone sono morte. Curzuenter che la navetta del tipo catamarana è abbandonata la città da Port Curenia, sia aua entrata in la navetta, per cui ha in sfaccio in clom d'urgenza, ha detto il primo ministro della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale in il cross country. In la corsa del campionato mondiale a Val di Sole ha ella guadagnato aur, sia compatriota Nicole Collar ha guadagnato bronze. Argento va la matadura locale, l'italiana Martina Berta. Ella è stata in 0,07 minuti più plauna che Fraia. Alessandra Keller ha già 2 giadas problemi con la Ciadaina ed è la fin finale venida 3 de Javla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale di cross country svizzera su entre Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Oggi da maunese e magra singles nivels savent su de liv, da maunindes di ai surtot en il grigion del nord nivels pli spes, omadus dis poi dar contersaira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, da stagna il traffico in direzione Cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondreiche Nausch, quera tranter via Mala e Tusaun Sid, oltre da qua stagna il traffico era in direzione Sid, tranter Tusaun Sid e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo entomesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La polizia cerca angadina intensiv mai il delinquent u ils delinquents che anseta all'urdina parti de techno ad Arau. E la Svizzera sina fraie campionessa mondiale de cross country. Come dus els temas oz las quattr, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Angadine ne bec clair de co che ha da in sa e team la noc passada alla fin di una parte de techno ad Arau en il centun Argovia. In adona de 22 è morta anga lieu per vide sias blessuras, oltre da quai sa in 4 omens ed in adona tra entre 24 e 27 onza blessadas ed en l'ospital. En connex con motifs possibles fecen ins recerches en pliris direcciuns a comunicia la polizia centunala in se angadine vide la da cerciare il delinquent o ils delinquents, questa è improbabile in fuggia e bec pli in la regione dat Arau. Sin le vie del pas del flue lai da ier entai fer 4 ures dus greves accidents de traffic. Duas personas saem mortas, duas ulteriores personas saem blessadas grev, a comunicia la polizia centunala. Intorno a mezz'di, un motociclista venisse nel viale opposto e cruda della costa giù. L'uomo di 70 anni sei morto anche a lieu. Curta avanti le 4, un manigione di 12 anni se ne invehica la motore di 3 rodas con un compassagier collida con un motociclista. Il compassagier di 12 anni è morto a lieu dell'accidente. La via del pass del flue l'ha nistui serrar durante pli resuras per tutto il traffic. In una vetta con più di 250 persone a bordo è cupiciata avanti l'arrivo della Cipra del Nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano anche 23 persone. 237 hanno salvato, ha il presidente cipriotico, dice in verso l'emittur CNN Turk. Curto entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città di Port Curenia, saia aua entrata in la navetta, per cui ha fatto un clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirca Anadolu. Per il sport, la mountain biker svizzera Sina Fraia, la nuova campionessa mondiale en il cross country en la corsa del campionato mondiale a Val di Sole, ha la guadagna aur. Sia compatriota Nicole Collar ha guadagna bronz. Argent va alla matadura locale l'italiana Martina Berta e la stade in 0,7 minuti più plauna che frai. Alessandra Keller ha due giorni problemi con la cedaina ed è la fin finale venida a 3 de Javla. Sina Fraia è la terza campionessa mondiale del cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Da maunes e malgras singuls nivels avent sulle livs, sortot en il grigion del nord, ai nivels pli spes, la saira por poi dar uradis locals. Da maun por insquintar a cuira cun 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes stagna il traffico in direzione nord, trant il landquart e la regione da Sargans in sto quintar con 15 minuti da pli tem da viadi. Il traffico stagna era simplirs trajects trant Ziran e la Pont Reichenau in sto quintar con una mesura da pli tem da viadi. Ed in Val Calanca resta la via trant Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
4: Conscovrides.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: Las novitats der RTR.
1: Ina parti da techno ad Arau e ida fina moda tragica con insaia team, la polizia lancia in investigazione gronda. La Svizzera usina terza campionessa mondiale da cross country, la mountain bike rassina frai amosa una corsa perfetta e guadagna aur. E da un po' in sgiudare in di con Blair Sulel, tra trenza forma dentante era nivel, soprattutto nel grigion del nord. Come trais del tema Strapping Out per vos, oz, la strun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, dicesessas dalla partita. Anche Dina ne Bechkler, de co che ha da in sae team la notte passata alla fin di una parte di techno ad Arau in il centun Argovia. Una donna da 22 anni è morta anche a Lieu per via di sue blessure. Oltre da quai, sae in 4 uomini e una donna tra 24 e 27 anni blessate ed in l'ospitale. In connex con motivi possibili, fecce in ricerche in plire direzioni a dice ad essere il pledadre da medias della polizia centunale argoviana, Bernhard Grasser.
2: Wir haben verschiedene Szenarien, die wir verfolgen. Einer ist natürlich ein Anschlag, ein anderer wäre irgend sonst eine Abrechnung, eine Schießerei mit Zufallsopfern. Da sind wir noch nicht weiter, da können wir keine feste Bestätigung geben. Was etwas besonders ist, dass diese Tat sich mitten in der Nacht ereignet, als sich dieses Rave-Fest bereits in Auflösung befand. Gibt sicher auch Anhaltspunkte für mögliche Spekulationen in diese Richtung.
1: La polizia è anche dina vide cerciar il delinquendu ils delinquents, qual sa improbabile in fugge e becpli en la region d'Az Arau. Sin la via del pass del Fluela ai da ir in tai fra 4 ore dus greves accidents da traffic, dus persone sae mortas, dus ulteriores persone sae blessadas grev, a comunica la polizia centunala. In ton mezzdì, ein motociclist venis nel viale opposte cruda dalla costa giù, l'om da 70 anni sae mort anche a Lieu. Curt avant las 4 in manigions da 12 anni, sin in vehicola motor da trais rodas con in cum passagier collida con una motociclista. Il cum passagier da 12 anni è mort a Lieu dall'accident. La via del pass del Fluela in stui serar durant pliras ures per tot il traffic. Da pi venerdì sera han radont 100 persone occupai il plaz storico Lindenhof in la città de Zurich. Oz la damauna in elas termina a moda pajaiv la reaktion a comunicia la polizia de la città. Durant las duas noits de l'occupazion ai la polizia surveni pliras annuncias per vida canera. Oltre de quai ein las activistas ed els activists lascia ena vos numerus graffitis. Els han demonstra contra la politica de migrazione europeica, contra guerras ed il rearmament. La polizia a tolerare l'occupazione del Lindenhof. So entri il grond incendi e in managi da riciclati a decublon en il 101 watt hanno le autorità spudì dar la fin d'alarm vuol dire in za annullare le misure di protezione per la popolazione a comunicare il 101 watt. A persone che hanno problemi da respirare continuans vengono segnati dirta il medi o la media. Il pompiers hanno dovrà donc indi da survenire sotto controllo il fieu comenzà a dar darà il venerdì sera. La causa dell'incendi potesse essere in batteria da lithium e in auto che era per dismetter. Mein Alex de Rur. In una navetta con più di 250 persone a bordo e cupicciata avant la riva della Zipra dal nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano in Zang 23. 237 persone sono in salva, a il presidente Cipriot dice in Vesle Metur CNN Turk. Curzo entra che la navetta del tipo Catamaran ha abbandonato la città di Port Curenia, saia aua entrata in la navetta per cui ha in sfaccia in clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Zipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Con questo il sport, la mountain biker svizzera Sina Frey è la nuova campionessa mondiale en il cross country. En la corsa del campionato mondiale a Val di Sole a ella guadagna aur. E l'intervista con SRF ha detto Sina Frey che in sposi di scorrer di una corsa perfetta.
3: Also ich habe wirklich probiert, in den steilen Anstiegen zu pushen und in den Abfahrten mich zu erholen. Und ja, schlussendlich ist immer so eine feine Linie. Du darfst dich nicht abschiessen, aber du musst trotzdem Druck auf den Pedalen haben. Und das ist mir heute gelungen. Und ja, es ist so cool. Mein Bruder war auch wieder da, wie an der EM. Er ist den ganzen letzten Aufstieg immer mitgerannt und das hat mich extrem motiviert.
1: La compatriota da Sinafrai Nicole Collar ha guadagnato bronze. Argent va alla matadura locale, l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller ha già due giorni di problemi con la cedaina ed è la fin finale venita a tre de Javla. Sinafrai è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera su entre Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
0: La meteo.
1: Demain es ima gras singuls nivels savent sur le livs, surtout en il grejon del nord ai nivels plis spes, la saira poi dar uradis locals. Demain pon ins quintar a cuira cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Treders stagna il traffic in direzione nord, qua simplir straiect trantrziran de la Pondraixa nau, in sto quintar cun mesur de plitem de viadi. Il tunnel de l'Isla Bella e sarà. Il traffic stagna era trantrzitzer se l'argiunder sargans in sto quintar la cun radontina mesura de plitem de viadi. Ed en valca l'anca resta la via trantrmolina ed arvigo serrada per via da Boas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Ir sera zela ventiunavla edizion del Bike Marathon Park National cun redon melisiacien participantes a participants ida a fin. A permincin se ina dels schunquersa stada speciala ad individuala. Jan Sedlacek de Sent descrive siu combat de Schampf a Schuol Uschea.
5: Di va ter svelto il primo mese in pa caotico, ma ci tenne più negli otti. E loro curciva in pa a munci, loro a stiri in pa in lunga. Loro vai ben fino al studio di Cernet. Quel smaccia sciogne, dice. Così mi c'è modo da mordere l'ultimo. Ma sono contentissimo che ci desi.
4: De ple impressions a tuns de l'edizion de jubileum del Bike Marathon Park National o dinus diesco proximius son l'Angela Hendry. Gevige bien divertimains in nossas ondas.

0: Enrique Iglesias con Rhythm Divine. Radon melia siacin persunas ensa participadas all'edizione de jubileum del Bike Marathon Park Nacional la 20 Ciunavla. Gudegnau las Quersas Royales on els favorits tils omens Martin Fanger de Kegisville tils donas Anna Weinberg de Basilea. Curriders e curriders indigenas on brillau sel percuers sem percuers plequerts. In escuviertas el juven indigen Mick Willis staus con se Sedi Jones, ol curider de scuol gudegnau tils carschi la quera Lilivignasco, la quersa de 70 km. Per l'anniversario de 21 anos, oi gest andau in Bischengec, numnademain Bialaura Scheccia. Anna Caprez è ida alla cerca de tuns, reaccions, faccias, contianzas, alloges, a forza, in e nell'altra, ciomba griva.
1: Un ambient fitch pajaival la bunura boti l'arena curlaina a scuol in oce las cinc differentes corses livrener. Però, per minciuna e minciuna dal corridors ci rivi il bötz in duas rodas, voca finalmente per legge una prestazione malvancia cincevel Bike Marathon Park Nazionale e quella ho pisserotter più o meno tutti per un grand sorrir in faccia.
2: Ma, idea hard. Ma è un rivider buon.
3: Più bello della maratona. Ma tutto.
4: Mega coole Abfahrt. Wunderbare Landschaft.
5: Super, hat es fast schön bein. Der Bellora, der Brünnpobleitsch, aber es fast schön bein. Der super ist.
1: Adonta il ciel blu, fel sulalci splendura, riva la grande parte il böt con stizis. Stizis de bürge e terra er in faccia. Usche era il giovane Johann Frieser de Schuol, ci ha fatto la corsa con sia bab.
6: Ma è un idischan für Schuol e ha halt plovue mo bunure e osa su no plein merde.
7: E go è qua.
6: Ma aber meinst ist cool, per vice i fa Spaß.
1: Christine Buzzetti de Sameden ci ha fatto fin su una tut las vanche cinc corses e quei nota bene ad una sot las primes vanch. Bada intent una certa differenza.
8: Ad una de più, vi velci svegni, ad una de più de partirma. I desi bain, sono contenta.
1: Es in gleggia, ad una nuova tuat scugia vijou. Mario Rauch.
9: Nu mal, fino a tante scuole e tante in un plat. E non è un po' più lunch per guidare, ma è una loro guidare. E per cui avevo la forza per fare l'ultimo buon sprint. Non è nulla grande.
1: Un sprint sugli ultimi per meters, si aveva absolto in una costa stipa, quartens, quella trova energia. Sovente sono le sportiste, giusto si aveva il bötto il primo in un miel ort fleet. Usher Justin Sauter.
10: Ein Schabein fin guarda e ci vedere que mega hai. Vere que dure. Las chamas sum mortas lure.
1: Dals differents tragets ed er lur punkts neuralgics, so quinter minchun ger ed in detail. In uaccia dera da morda speziell mensch ferm süls dents.
11: Badmon vaselja oder si vers guarda. Hai. Ma va schon.
2: In der Bein Lom mir sul Chachauna, der Bot Meldre Chaminari, der wo ai, der wo sie.
1: Intent chel Süns combatten e pedalen be per se, sporgen las Kurse ser Possibilitäts de fer Allianzen so partir in duas. Per exempel Scubappe Fil, un eveniment fitch speziell per Xavier Frieser.
12: Immer legt du den Lohn per questa Kurse. Fahr qua insieme come es viel, qua da auch schöne buone Koalition e la Präparation, das eben avant la Kurse. E lure da provar ad essere un fitch buon team durante la Kurse qua es schee bel.
1: La data del Bike Marathon è strabgers, sto già lunch, marché da coccia nell'agenda. Oter der Markus Florinett ci despartia da vent de Schampf.
13: E na, di zispire saira. Non leva fare un accident per ir l'ora per stare a casa e non poter ir a casa. Ma è un impapregato alle l'ora si.
1: Adesia ben di mena il bilanch. Erscia uno l'otra varò durante la corsa forzer penso. Per ci feci quist insomma.
14: Ja, che domanda rei. Gleich das auch schon in der Schwihund überwinden.
1: Il bravo della liet lungi il tragetto de corsa, il splazzo la spedla di un otter con gratulazioni e finalmente c'era una faccia rienta, il pet bebaia in posizione per una fotografia che tutta tua era per le salgordanze al Vancia Cincevel Bike Marathon Park Nazionale.
0: Impressions atuns intorno la 20 edizione del Bike Marathon Park National in Flyvus squadina-rtr.ch. Di antrauter l'intervista col giovane Mick Willi de Schuol, ciò gudegnau la quersa Livignasco ein Tiams de Record.

Se vos conoscis la canzun, lu è il cabaretist che conta ella Carli Carighet. Una persona inconoscente sur els confins de Tron o. Quella fin d'amna op l'imprimier de Giulio Kin Festival a Tron inspirau de Carli Carighet. Il festival cul nom de per tot, o cuzau trais dis, con tribunes pinches mobiles. Dentaun, chi può unire ad occurrenzas la fin della stat se anter teatrs a liber, concerts, festivals e bie autors evenimals culturals? Ad intimidesce al prezzi de 50 francs bella visitadres e visitadres potenzials? Lara Cacegn è stata a Tron ad odum daula liut.

0: Rodon 80 persunas emplainan las retschas e la baselgia de Trun. Davontier staten las buabas scherer, tschun cantaduras giufnas. Cun las buabas scherer entscheivel secundi del festival de pertut, inspirau di lectur e cabaretis de Trun Zarli Cariget. 15 differentes cantaduras, differents artists ed acturas muessen durant 3 gis lur program. En Baselgia, en Casa Cariget, sin praus ed en curcins. Della Baselgia vai os el plaz. Dentre ils visitaders ai la manadra de produzion Esther Berter.
1: L'idea è stau de portar quelles tribunes solo col Zarli Cariget veva en differents logens d'intir vitg a scia viver quels differents logens del vitg. Che l'è ut sa ida din liuc a l'auter, mirà pinches causas, puspe ien in auter liuc, a sentir scientic co quei erda di simviadi con una tribuna.
0: En mincin de quels logens ai tribunes pinches, plataformas colorades. Sente les buabes scherer vai vinavon con in teater solo.
2: Castiems. Che schmaladeschen traso ad an querni sbalz der Schelz, quel sollen a mien somma vo simpatics, e da quels va un tupau i grigium, da quels pins che sa fa nossa da grom, a cugin in gi per gina schliata minestrona.
0: In om cum barba grigia, in a veste sulla camicia clara ed in capi ner sel ciao, stats in inne delle plataformas.
2: Lumen ai sezzi ne gai nell'altra e spiegel! Fammi gli mal farut!
0: Con sia vestidira e sia vush fa Alfred Thomas e demen il cabaretist Zarli Cariget, in idol GL.
3: L'anciata che per me è una fitch heucle a causa di Vilonder, vuole fa su enter d'in giugadur de tal caliber, coi mens gref, coi bo pusolvol. A tutine sono cudets de se vi stavon le lieut a servizio già.
0: Ia in atmosfera locca, il sulel terligia, i frere de carn e vurs in plena l'aria. Il publicum pare incantaus.
4: L'atmosfera è fibiala, io l'aura che constat, è un po' nebel.
5: Also la impressione tocca a noi è positiva, in svese fibiaia è dell'Orient, a bredel. Dal Wiesset, da könnt ihr viel picken, sehr partig, quelle Kultur, oder?
6: Also ich bin etwa seit 2 Stunden da und ich finde es super. Ich finde es ganz lebendig, cool von den verschiedenen Sachen, die stattfinden. Also ich bin ganz inspiriert, ich finde es lässig, ja.
0: Ce che ad Anton daua per terciar in cins è il prezzo del festival. Un bigliet per 3 gis costa 140 francs.
6: Also der Preis finde ich eher hoch. So im Vergleich hat es eine Kunstausstellung oder ja, oder vielleicht zum Theater sus. Finde ich jetzt eher hoch.
7: Nur sind schon nicht schau der Preis. Nur wenn du hier sehr prüfe im Billett da sehen, ja, fast genau nur so schiffe hier sehr, nur sind nur meine Not. Ja, ja, tot und tot, also im brav Preis.
5: Sind es mehr als tot, das ist hier justifikant, sind es mehr als tot, schon satt. Se avesse halt, aber scottal quete coi imprezi giustificau.
0: Tocca nos a Trun Cultura, ca organizau quel festival, d'Anton a un bus se viu vender tutti i biglietti. Si già vidi il prezzi, ni per vide Laura Schlatte, gli imprimi quai sa la manadra de produzione Esther Berter, bugi exact.
1: Nus vesen già non pudiu vartim pao de pli, ja, und quai aia scheia. Io credo è che è buci semplice declarare che quel festival è proprio, also chi è che c'è lì un ticket per tutto, qua è lì un primo gà, in sto, se cosco si etablì, se mi dice un sentimento, ah, qua funziona lo scelto di scelta.
0: Il concept NIEF è qua per il primo gà, chi ha forse semplicemente da un mimi avviare le occurrenze con la stata, qua i vesano le visitadre buo scia.
4: No, insomma, boh, io quello che ci viene organizzato, cioè, quei vette, le regime, io ho dei giudoli, io sono taupa, no, io credo che è super. Non è quello che è un aspetto turco, quello che è un cittadino mondo, un mondo, boh.
6: No, ich kann nicht viel sein. Ich finde es schön, wenn das Graubünden in dieser Vielfalt hat. Und auch wichtig.
5: Kultur ist important. Und, eine schöne Stadt, die ein Schiff auch geblieben hat, sonst fand es ja positiv. Und ich fahre viel mehr Kultur. Und in der Meerestadt, bei Fadde Kukau, haben es keine Busse aufwählen.
0: A scia ai el secundi del festival, caul e cumbia sull'el. La lieut gauda, ed i des scizun dai ne seconda edizione di quel festival in Dusons. in festival de musica, art, teater, ed ora von tot, de compagnia.

0: Musica actuala sin undas remonchas Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Nova sort il mundo al sport da RTR.
0: Eir seras è Roger Federer venius priusse alla Tennis Hall of Fame. La ceremonia è stata a Newport, Stadis Uni. An utralmein o Federer sponsim per l'Armins del Plajai, scolo accentuau. Al victur de Veny Grand Slams o Siedona Mirka, cio fac la laudatio, ele vegi viu le lavur, la disciplina e l'effort. Ad ansianter ce le vegi viu meli match de siu om, vegi ele mai calauda d'esser impressionada. Bedia al tennis vegi faci la grande impression, mo ben al crescian de vos al tennis. El segi al fill, agli amici, agli om, ad al bab al ple passionau, ce lur ufauns vessen se viu gevige. A naturalmeno e Roger Federer setz rajau.
2: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life.
0: Esser parte dell'istoria, vai in platz ein quai liuc, quai monti non dic bieda del. Svai leggere le storie de seis heroxe heroxes ad a propi realizable in primieda, Cel Saudi Vitier, quai segina de las grondes onurs de sia veta. La Svizzera segi stade in bien liuc per crescer se, usce Roger Federer, eri segina grond onur per el, des cai purta cecen ad Alf. Curce siu nom veni priu se alla Tennis Hall of Fame, veni e la Svizzera pride se. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzer, Sianter Martina Hingis, che us commember della Tennis Hall of Fame.

Che fosse stau de l'actualità de dots, sco proximo divus la resumazione del D de Dursin Cadis, a Sianter improva il magazzin Vita e Creta de rispondere alla domanda quantas plazas de protezione per donas ad ufauns drovi al Grischun, a quodo egin quelles vini finanziedes. Judic, dentauna dia, divisduus in a biala serra, io son l'Angela Hendri, o fac plajai de da compagnevus tras la fin diamna.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Ursin Cadis. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in Sogitim su entri in parte da Rafe la notte vergata, che comunicasse alla polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore 5 persone dentro 24 e 27 anni in blessadas ed el spital. Il delinquente o il delinquente è una dina sulla foggia e varga 100 poliziste in azione per parte con l'agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non era giunto per quel in buona conoscenza. Per buon disturbare le investigazioni tradesce la polizia nei gins dettagli. Per il momento, investigation in tutte le direzioni. Se la via del pass del Fluela è da ieri 2 greves accidenti in tei per 4 ore. 2 persone sono morte e 2 ulteriori blessate grevemente, comunicasse la polizia cantonale. In tormesgie, il motociclista news il contraviale su entersi in terreno pendente Ruclaus della Costa Giù. Gli uomini da 7 tons sono morti a un liuc. A quarta volta 4 è lui in mani giunti da Jocions con un veicolo da 3 rode con un compassagier collidato con una motociclista. Il compassagier da Jocions è morto al liuc degli accidenti. Le vie del pass del Fluela è per questa da serata durante più resure. Su entri il gran incendio in una halla da riciclati d'auto a Decublon Helvat, hanno le autorità avuto revocato gli allarmi. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate, comunicasse il Canton Vat. A persone che hanno problemi continuanti con treflat, vengono consigliate a consultare il MIDI nella media. Il pompiers andrò a un radon in G per controllare il fiuc. In città Bergiave, vivendo di sera, a prevedere il film spesso e potenzialmente toxic, era la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamen è un po' clara, per il momento vien supponeu che una batteria da lithium è in auto per dismetter agi pigliau fiuc. Allora, un tel sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, sil podeste è sia compatriota Nicole Koller, che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta, che ha perso in una minuta e 7 secondi sin Frey. Alessandra Keller ha già 2 problemi con la cadena ed è unita 3 di giavla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunch il tema per oggi domenica sera, gli oggi vigileun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è capita se una donna d'ora immediata protezione contro violenza, ma il plazzo la ciada donas è occupos. La ciada donas di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donas e loro infanz. Gian passò è la stata occupata ferma manch. La presidenta di Cuseda Fondazione, Petra Schmidt, descriva la situazione uscita.
3: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es bräuchte mehr Platz.
2: Gestemda è la situazione della Ciada Donas erstada Thema in die Cusei Grant. Veta Creta o Vurdopi exact, scuci la protezione da Donas è organizzata in Grigion e noa ci sistem vignez confins. Avanti, profondando in tanti temi da dots, anciavainza castora musicalmente con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religione, ein microfonaz accompagna Andrina Caprez. E una bella domenica.

0: Crita e Creta, las novitats o dal mond de las religiuns.
1: Se som la Surselva o do in grand ea per in avetta an clostra. Frar Benedikt, cio 37 ans o fac sis profess etern an la clostra da Muster. Con che pass saleia el definitivamente alla vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr in avetta senza possess privat a senza lec. Avant di Jonze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra Muster, scu novitz. Sonda passada o al do insis ea definitiv durant la ceremonia o al ampurmes de la star paradegna an la cuminanza claustrala, ken rapporta la FMR. En oxra stagna an Surselva, lo e ni decidia ina fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rijains Eftjain, Duin, John, Luven, Pitash e Wurz ondec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in comember dalla gruppa da project Martin Gabriel ondec sendumonda enits resultats stos clers cun excepzion da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuort dec ea alla fusion cun distoc ea cunter treda schna, ed adion vegi dodus abstanziungs. Das decisiungs angeli las da vosas dus emdas. Digl reminent, las dus pleifs da flonde schnaus, ci fissan ein di inces dalla foppa, en da lanciata da vent bec stadas dalla parteida. La fusion desos eiram vigor scuplaniso jam prem da janer 2027. E che la fusion vindi reminent era d'esser il nos focus dalla vette creta da domenica prossima.
0: Vita e creta, las novitats o dal mond de las religiuns.

0: Ja, schon viel Praktik, da fahr Recherches kun Chatbots, per exempel ChatGPT Niklot. Da la Chercher l'Intelligenz Artificiale tocca in die Daten in die World Wide Web. Ma attenzione, la IA ha nin Sentiments, nin Corp e nin Alma.
1: Quei poi riuscire in avant, ci sa crea per sé un mondo ideal, illusorig, e nus bada neanche più ce ci disproppi important e ce ci sun sesagens bsöns. Tut wann bi amo controllat il c'è, scopro in computer.
0: C'è far per evitar ci computer controllesse nosa vetta? Da chen tracta il plez in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, ci terlangisch si ben po musica. Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Son chatbots cu ChatGPT, Claude, scutits programs intelligents on si jong num, remplazar nox gerstjangs. E tje en si nox urdagna degna da plea las maschinas, si nox perdin la colliazion in Montreal, si la maschina cumonda. Da psicologa Alice Cune, ci lavura in la clinica curativa scuola,

0: sis, plezem veja.
1: Ets tgei pots pon respondere a tutte le domande. Es una dünne de tgei stutte quant reals ci sun fingià. Maschines ci dan respostas ci sumaglian a quellas de domands. Co es quae be possibel? Fic simpel, las respostas vengan uriunta mainch de domands. L'intelligenza artificiale vain creada de domands e lura vain mis insembel la massa de tocquistas informaziuns. Sco un uman cun un cervè immens ci a vivu fin giablerischem sons sun quist mond e sa tot. Ma alt ti l'impedisce de d'esser complet. Lesant in una ciapcia de metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un sentimento e di non ponerne in risonanza. Els non ancora per dorma e precis quai es enorme levant per la sanità e il sviluppo per l'essere umano. Hilarion Petzold, psicologo, filosofo e fondatore della terapia integrativa, nomna l'alienazione di entfremdung come motivo centrale che l'umano viene ammalato. Se l'uman perde il contatto con se con umans, con se ves, con quai ce fa, con la natura e col tempo o col ritmo, rischia di perdersi e senda. Infatti, ce posso ben osservare in mio lavoro come psicologa. Tras il sviluppo della società e della tecnologia, ans ce teina confrontati con un ritmo che non corrisponde più all'essere umano, con un consumo esagerato, con la distanza inverso la natura. Le medie sociali promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vero di poter fare e di avere tutto anche gli stessi momenti e di stuvare essere perfetti. Qua poi riuscire in avanti, ci si è creato per sé un mondo ideale, illusorico e non sbada neanche più ce ci disproprio importante e ce ci sono sesagens bisogni. Tutto va bene controllato il c'è, scopro un computer. Quest'una forse un po' extrem per noi ci vivono in tels montagnes ed esem per tox per fortuna de mainde qui svilup. Ma non pudani stesso observare pro nos ves ante il mince di se non sviluppain vers computerins o se non restain uman. Per Petzold es il contrari dell'alienazione l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Cultivare l'appartenenza non es neanche o segrif. Ir in contact con umans faccia a faccia, promover comunanzas e comuns vivs, tadlar sul sens de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritem. Qua voler dir che no pregiain il process che no fain e che no ans volain tor temp per quel. No pudan imprender den nos balz che no vain perseveranza e no vain la possibilità den sviluppar insembel cun otters. Fic importante eser de cerciate più contact con la natura ed imprender de quella. Alla fine è una non natura. Star salda mince tant e te l'arsi in sai e se sagens bisogni. Sortir del ritmo accelerà e vivere anche il momento. Tu quai da energia ed in scolia con nos ves e col mont.
0: Che la sto il plezzan veia da Alice Cune e calca te scuadegna ir anche la quotidiana da venderde nisem play RTR.

0: Quella sto Songbird, dat Eva Cassidy, in oxra stein musical. Si va las novitats de las nov, so anda ca numnada manch in arch musical. Et anch'el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador, o ella pudi festivar i cis 70 aval anniversari. E na donna, tia son scumatetta di far las tiosas a si moda.
1: Io vaia dina am pruauda am flami ac na via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa a scia quai mava bu. E mi mumma geva e ca io volev mai da meuns sin via. Io vaia dina cic na na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Il di der RTL.
1: Hats cun ursin cadis. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in Sogitim suenter in a parte da Rafe la noce vergada, quei comunicheva la polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore 100 persone dentro 24 e 27 anni sono blessate ed è l'ospital. Il delinquent o ils delinquents è una dina sulla foggia e varga 100 poliziste in azione per parte e cui agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non erano giunti per quel e in buona conoscenza. Per voi disturbare le investigazioni tradisce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigazioni in tutte le direzioni. Se la via del pass del Fluela è da ieri due grevi accidenti in tei per 4 ore. Due persone sono morte e due ulteriori blessate gravemente, comunica la polizia cantonale. Intorno a mesi, in motociclist news, il contraviale suenter sintere in pendente ruclaus della costa giù. Gli umda si attontons, sedi morse un alliuc. A quarta vonda squadra, lui in mani giunts da giocions con un vehicle da tre rodas con un passagier, collidaus con una motociclista. Il passagier da giocions è morse alliuc degli accident. Le vie del pass del Fluela è per questa da serata durante pli resures. Su entro il gran incendio in una halla da riciclati d'auto a Decublon Helvat, hanno le autorità saveu revocà gli allarm. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate, comunicasse il Canton Vat. A persone che hanno problemi continuanti con treflat, vin consigliau da consultare il miedi nella media. Il pompiers hanno trovato un radon in G per controllare il fiuc. In certa bergiave vivendo di sera, a prevede il film spesso e potenzialmente toxic, era la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento vi supponevo che una batteria da lithium è in auto per dismettere oggi pigliau fiuc. Allora, un tiel sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, se il podeste è sia compatriota Nicole Koller, che ha guadagnato bronze. Argent va l'italiana Martina Berta, che ha perso in una minuta e si ha secondo Sim Frey. Alessandra Keller ha già due problemi con la cadena ed è unita a 13 avle. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunc il tema sperozz domenica sera, gioia vigileun in abiala serata.
0: La saira ter RTL. Cun Sempel Verz, Scuverides e Hits. Musica non-stop.

Ciao zusammen, io sono Matteo De Fons, a vus dat leisen miu radio favorit RTR.

0: musica per in iscadin. Per tai.
1: Al despertar me siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

es raubt mir den Schnupf. Schau dir, wo mein Kleiner.

RTR, musica non-stop. Contemporanes, scuvridas e hits.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Vent. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavit.

Proverbis. Disgrazias et algrezias nu vegnan mai sulettas.

Jau sun Hans Eduard Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

Üna fögla da Luisa Famos. Üna fögla da coller persent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Ides utuon.